Buongiorno a tutti, è sempre bello stare alla radio, insomma, dove praticamente io sono nato, no? Visto tutti gli anni che mi ritrovo davanti a questo microfono. Però oltre, naturalmente a seguire Radio Canale Italia, Radio Vola Mille Cuori, insomma, un po' le mie creature, voglio ricordarvi che la domenica sono in onda anche a New York, nella radio del caro amico e collega Attilio Carbone, Radio WGBB Long Island, New York, per Melodie Italiane. Questo programma che racconta e fa sentire le melodie italiane più belle di sempre, che rimangono e sono rimaste nel cuore degli italiani, non solo gli italiani residenti in Italia, ma anche gli italiani che risiedono all'estero. Trasmissione seguita da milioni di ascoltatori, e allora cammino dalle 15 alle 18, ora di New York, 21:24, ora italiana. La potete ascoltare in streaming sul sito di WGBB e quindi potete ascoltare live il programma. Io ho una piccola parte dove parlo della radio e soprattutto parlo delle melodie italiane che hanno un po' caratterizzato le nostre emittenti radiofoniche. Quindi, se vi va, vi aspetto e intanto vi auguro una buona giornata, come sempre.

Se cerchi un'informazione veloce, precisa e sempre aggiornata, la primapagina.it è il giornale online che fa per te. Dalla cronaca alla politica, dallo sport alla cultura, tutte le notizie più importanti a portata di click e potrai leggere il mondo ovunque ti trovi. Non perdere tempo, scegli la tua prima pagina. Visita oggi la primapagina.it. Le notizie, quando vuoi.

italiane di Attilio Carbone. Si ascolta come sempre su WGBB Radio ed ora in avanti si vedrà anche in Italia su Piana TV e Telitalia. Martedì all'una di notte e alle 13, ora di Roma, lunedì alle 19 e martedì alle 7 del mattino, ora di New York. Per chi non è in Calabria o in Italia, sarà possibile seguire tutto via web su Local TV digitando Piana TV.

Gentili ascoltatori, buongiorno, buonasera, buonanotte dovunque vi troviate. Ai microfoni della WGBB 1240 AM 95.9 FM a tirio carbone ed io sarò con voi dalle 15 alle 18 ora di New York, dalle 21 alle 24 ora di Roma per portare a voi un'altra edizione di Melodie Italiane. Vi ricordo che siamo su Facebook, siamo su Internet, siamo su due frequenze libere, sul quadrante della vostra radio e siamo anche sulle televisioni lì in Calabria. E, come di consueto, durante la trasmissione ci collegheremo con i nostri vari collaboratori da ogni parte del mondo. Intanto vi ricordo che Melodie Italiane viene a voi per cortesia della Filetaria International, del suo presidente emerito, il dottor professor Pasquale Nestico, cardiologo di Filadelfia, e del settimo presidente, dottor Saverio Nestico. E adesso diamo inizio alla trasmissione, ma prima di passare al primo brano, buonasera a lei, gentilissima scrittrice e giornalista Maria Virginia Basile, che ci segue dalla Calabria. E adesso ascoltiamo il primo brano che ce lo propone l'orchestra italiana con Amore Dimmelo.

E prima di passare al prossimo brano, voglio mandare un cordialissimo saluto alla professoressa Silvia Lediana De Masi, che ci sta seguendo dalla Patagonia, in Argentina. E la professoressa l'ascolteremo fra poco durante l'approfondimento. E un saluto anche al professore Pasquale Potenza, che ci sta ascoltando anche lui dall'Argentina. Muchísimas gracias por escuchar. E adesso passiamo al prossimo brano e vediamo, ce lo propone Omar Codazzi, Bugiardo Amore.

0: Fra qualche secondo ci collegheremo con il nostro primo illustre ospite. E a questo punto vorrei mandare un saluto all'editore del quotidiano La Prima Pagina, il nostro giornalista Antonio Nesci, alla sua gentilissima signora, la dottoressa Anna Maria Greco, e alla loro figlia Eleonora, che ci stanno seguendo da Perugia. E adesso siamo in collegamento con il dottor Roberto Tenerini, presidente del nuovo chapter di Per Italia International di Lodi. Buonasera, dottor Tenerini, e benvenuto a Melodie Italiane.
1: Buonasera, e Tenedini.
0: Come?
1: Pronto? Tenedini, con la D.
0: Oh, Teledini. Oh, mi scusi tanto, credo fosse
1: No,
0: Tenerini.
1: Tene,
0: Dini.
1: no, no, Tenedini.
0: Sì, va
1: Torino,
0: bene.
1: Empoli, Napoli, Empoli, no, Tenedini, con la D, fa niente,
0: Sì,
1: fa niente.
0: ok, grazie.
1: Buonasera, buonasera.
0: Buonasera e
1: No, no,
0: benvenuto.
1: sono onorato e orgoglioso di essere in contatto con voi questa sera, eh.
0: Grazie, l'onore è tutto nostro. Allora, lei
1: No, no.
0: recentemente ha aperto un chapter di Per Italia International a Lodi. Ci parla di
1: Sì.
0: questo nuovissimo chapter?
1: Sì, abbiamo aperto questo chapter a Lodi, che è una zona, direi, di alto livello produttivo del nostro paese, in Lombardia, dove vi sono tantissime realtà ancora artigianali e soprattutto agricole, famoso per il riso che c'è in quella zona. Oltretutto sabato 20 avremo l'onore di avere la visita di Papa Leone XIV in questa zona e quindi abbiamo deciso in una zona che è vicino a Milano, ma che comunque non è Milano, ma raccoglie una realtà, oseremmo dire oggi ancora, che vive della storia e delle tradizioni del nostro paese, di creare questo chapter nuovo. È un'esperienza che abbiamo tentato, che vogliamo incominciare. Dobbiamo dire grazie poi a Caro Prese Francesco e Marcello Guadalupi, che sono i nostri sostenitori del Chapter di Milano, che ci hanno aiutato, no? Abbiamo poi il nostro amico Luigi Meazza, che è il nostro, direi, cuore portante sul territorio, e vogliamo provare a partire e fare aggregazione e portare avanti questa esperienza in questa zona.
0: Quando l'avete aperto questo chapter, dottore?
1: 15 giorni fa.
0: Quanti giorni?
1: Abbiamo fatto
0: 15?
1: 15 giorni, 3 settimane fa
0: Ah, 3 settimane
1: abbiamo
0: fa.
1: fatto la riunione direttivo, poi abbiamo fatto l'incontro col Presidente, che è stato poi direttivo nel chapter internazionale, che ha dato l'ok, quindi siamo operativi. Come dicevo io, onorati e preoccupati, ma siamo operativi.
0: Sicuramente sarà un grande successo. E quanti soci siete
1: Ce
0: per
1: lo
0: adesso?
1: auguriamo.
0: Senz'altro, come no.
1: E
0: Quanti
1: adesso
0: membri
1: io
0: sono?
1: non ho presente ancora, perché in questo momento mi sembra una ventina di soci inizialmente. Siamo partiti facendo questo numero minimo di partenza, ma già siamo operativi per aggregare.
0: Avete dei progetti per il futuro, dottore?
1: Sì. Abbiamo intenzione di fare una serie di incontri sulle attività produttive del territorio, incontrare le realtà imprenditoriali e soprattutto le associazioni. Lavoriamo in COI, sono poi anche presidente dell'Associazione Nazionale Lavoratori Anziani della Lombardia, che è la famosa ANLA, e stiamo lavorando insieme con loro perché questa sinergia tra le associazioni anche di volontariato, le associazioni sanitarie di volontariato e Fiditalia può generare un pool, come si usa dire, di interesse generale che può portare a comprendere queste cose. Oltretutto con ANLA, abbiamo parlato anche con il Presidente nazionale, stiamo lavorando sulla raccolta, su una serie che abbiamo fatto negli anni scorsi, ma quest'anno in modo particolare, un libro, noi ci occupiamo di nonni, dove vengono riportate le esperienze dei nonni che vivono all'estero e i nipoti in Italia, o dei nonni che vivono in Italia e i nipoti all'estero. E anche come Sifir Italia stiamo portando, aiutando questo con le nostre esperienze, in modo che sia chiaro proprio quel valore di unità che esiste nonostante la distanza territoriale.
0: Quando il libro sarà pronto, ci manda una copia che saremo molto lieti di...
1: Sì, sì, sarà pronto. Noi lo presenteremo il 2 ottobre a Firenze. Come Anla, certamente ve ne mandiamo una copia, ci mancherebbe altro.
0: Grazie.
1: Più che volentieri.
0: Grazie. Molte grazie.
1: Un'altra cosa,
0: sì, mi dico.
1: Alcuni incontri di tipo culturale, faccio un esempio, abbiamo contattato la figlia di Bialetti, quello che ha creato la cosa famosa Mocca Bialetti, quella del caffè. Lei ha scritto
0: anche
1: un libro, quindi vorremmo a Milano, come Fiditalia di Lodi, Fiditalia Milano, fare un incontro in cui porteremo questa signora che ha scritto questo libro, incontrando le persone, far capire come l'esperienza del lavoro ha generato storia e ha generato cultura.
0: Dottore, sappiamo che Lodi è una città molto conosciuta, ma se ci vuole parlare di questa bellissima città, ce la descriva un poco per i nostri ascoltatori.
1: Sì, Lodi è una città che ha una storia millenaria, se vorremmo dire, alle prime di Milano. Lei pensi che c'era una vecchia canzone che i miei nonni cantavano e veniva a piedi da Lodi a Milano, no, per incontrare la fidanzata. Lodi ha soprattutto un insediamento, detto Lodi Vecchio, che è ancora una storia dove sono proprio dei monumenti, la chiesa, tutto il resto che ricordano tutto il passato di una volta, e oggi intorno a Lodi ancora esistono tutta una serie di cascine e di lavori che testimoniano quella che è la tradizione contadina del popolo milanese. È una città che vive purtroppo a volte schiacciata tra la grossa Milano, ma che ha saputo creare una propria dimensione e una propria, diciamo, posizione diversa. Poi abbiamo i contorni, San Calombano al Lambro, famoso anche per i vini, il Lambro che è un fiume che parte dalla Brianza e poi passa dalla nostra di San Colombano, eccetera, poi va nel Po, Sant'Angelo Lodigiano, famoso per la Madre Cabrini, dove Leone XIV sabato andrà sulla tomba a pregare e a onorare, e che non sempre tutti conoscono, perché sono quelle cose che, se c'è qualcosa di evidente, qualcosa di importante, che viene portato bene, altrimenti la gente non le conosce. Ecco, noi vorremmo far conoscere anche il territorio, fatto di tante realtà artigianali, contadine, imprenditoriali, che sono l'ossatura di quello che è un po' l'interland milanese.
0: Certamente per la visita del Santo Padre Lodi si sta preparando, avete delle funzioni particolari?
1: Sì, per la visita del Santo Padre. Mano all'organizzazione del Vaticano, in mano alla prefettura, e quindi diciamo che ancora tutta la situazione non è ancora ben definita, aspettiamo che venga poi deciso, come lei sa bene, da quelli che sono gli aspetti, anche se l'organizzazione è quasi tutta pronta, ci aspettiamo migliaia e migliaia di persone, quindi il problema sarà anche di sicurezza, un problema di accoglienza, perché in queste cose poi sembrano banali, ma bisogna pensare alla fine, basterebbe dire, se lo dico ridendo, a una delle cose che nessuno ci pensa, ma voi pensate bene, quando ci sono migliaia e migliaia di persone che sono intorno a una strada, che aspettano il Santo Padre, che stanno delle ore e ore, al di là dell'acqua, poi ci sono i servizi igienici da puntare, l'attenzione alla sicurezza, la sicurezza al Santo Padre e tutto il resto. È una fatica enorme, dove sia la struttura ecclesiale, la struttura amministrativa stanno veramente dando tutto il loro massimo contributo. C'è una grande attesa, una grande preoccupazione, ma una grande gioia di questo evento.
0: È
1: presente che...
0: Dica.
1: Lodi è, come dire, è chiamata un po' come bassa pianura, no? Però invece più che altro abbiamo l'Alta da una parte, il Po dall'altra, è una città viva dal punto di vista proprio sia del lavoro che della sinergia con le persone. È una storia, una storia potente, viene, diciamo che Lodi arriva addirittura dai Celti, no?
0: Sì.
1: Adesso non voglio farla lunga, però sono arrivati i Romani, l'imperatore Federico Barbarossa fondò questa città sulle rovine di quella che era una volta dove oggi sorge il Lodi Vecchio. Cioè, se veramente c'è stato uno sviluppo dal 2200, dal 1200 in poi di questa città, che oggi è diventata una città simbolo perché sta tra questi due fiumi e che ancora porta avanti questa cultura. Tenete presente che anche una cosa importante che è avvenuta durante la Resistenza, Lodi fu un punto in cui fu nato il Comitato di Liberazione Nazionale, no? Pagando anche un tributo altissimo purtroppo di persone. Però diciamo che abbiamo una cattedrale bellissima e tanti altri monumenti che meritano di essere visitati con calma, con serenità, e chi potrà venire a vederla potrà non che restare affascinato da questa città.
0: Ecco, dottore, se non altro da aggiungere, vuole passare i saluti, il dottor Nestico è in ascolto, sì. Lo può salutare, come può salutare i suoi amici.
1: Certo, certo. Sì, certo, io l'ho conosciuto, saluto ancora il dottor Nestico con grande piacere. Come dicevo l'altra sera, ci siamo sentiti in una call, io sono onorato e preoccupato, ma questo non può che stimolarmi a portare avanti il lavoro e l'impegno che mi hanno affidato. Grazie a tutti, un abbraccio di cuore e vi aspetto a Lodi.
0: Grazie, dottore. Ho chiesto al regista se può trovare la canzone A piede da Lodi a Milano per amore, la canzone che cantava sempre suo nonno.
1: Per la bella Gigogin. Veniva così, esatto. Andava a piedi da Lodi a Milano per incontrare la bella Gigogin.
0: Ah, ok. Speriamo che sia quella giusta. Mi ha detto che ha trovato una canzone, speriamo che sia quella che cantava suo nonno.
1: Speriamo, speriamo.
0: Sì. Allora, io la ringrazio per questo suo intervento e siamo onoratissimi di averlo più spesso ai microfoni di Melodie Italiane e ci sentiremo presto. Certo. Tanti auguri e complimenti per il nuovo chapter di Felitalia International.
1: Grazie a voi. Io voglio solo dirvi che io a ottobre sono stato a New York. È stata una città bellissima.
0: Sì, bellissima New York.
1: Un abbraccio.
0: Grazie, ricambiamo, dottore.
1: Un abbraccio a tutti. Buona serata, grazie.
0: Grazie, buonasera dottore. Siamo stati in collegamento con il dottor Roberto Tenedini, presidente del nuovo chapter di Felitalia International di Lodi. E adesso vediamo se abbiamo trovato la canzone giusta che cantava il nonno del dottore Roberto.

Ecco, abbiamo ascoltato un po' di musica, ma mi dispiace, non era la canzone che cantava il nonno del dottore Tenedini. Fra pochi minuti ci metteremo in collegamento con la giornalista, scrittrice, dottoressa Mina Capussi da Boiano. Intanto ascoltiamo un altro brano che ce lo presenta Omar Codazzi, Carice Amaro.

0: Stiamo tentando di metterci in collegamento con la giornalista Mina Capuzzi da Boiano, però non risponde. Mina, se sei in ascolto, mando un messaggino e ci ricolleghiamo con te. Intanto ascoltiamo il prossimo brano, ce lo propone Raf con Tu sei la più bella del mondo. Vuoi vedere? Ecco, siamo in collegamento, la canzone la ascolteremo fra poco. Intanto ora ci colleghiamo con la giornalista, scrittrice, la dottoressa Mina Capuzzi. Buonasera, Mina.
1: Buonasera, buonasera. Buonasera a tutti i radioascoltatori di WGBB, la radio di Long Island, New York, e del tuo bellissimo programma Melodie Italiane, Attilio.
0: Grazie, grazie.
1: Vi ringrazio anche per coinvolgermi sempre, insomma, nelle vostre argomentazione, quindi mi fa veramente piacere.
0: È sempre il nostro piacere averti al microfono di Melodie Italiane. Allora, Mina, ho avuto il permesso di chiamarla di nome, eh? No, non per
1: Sì,
0: essere
1: sì.
0: scortese, eh? Parlaci un po' di questo attivissimo chapter di Boiano e poi puoi parlare di un altro soggetto, di quello che vuoi.
1: Bene, sì, avrei, diciamo, piacere di raccontare che di recente, nei giorni scorsi, in collegamento con la Casa Madre a Filadelfia, grazie, diciamo, al professor dottor Pasquale Nestico, al nostro presidente, il caro Saverio Nestico, e al direttore esecutivo Nicola Perone, abbiamo avviato questa attività di riconoscimento dei Virtual Awards, quelle persone in Italia e nel mondo che si sono diciamo, hanno meritato questo riconoscimento perché hanno fatto qualcosa per il territorio. E noi abbiamo premiato una persona speciale, ed è Antonio Scafferra. Antonio Scafferra, che è un po' colui che ha, diciamo, preso da parte, è andato a ritrovare e a collezionare tutti gli abiti, i costumi del passato. Quindi, diciamo, è una cosa molto importante perché, diciamo, tramandare questo, insomma, è qualcosa che ci conserva e rimanda alle nostre radici. E quindi qualcuno ha scritto: noi siamo dei nani sulle spalle dei giganti, perché abbiamo bisogno delle nostre radici. Quindi abbiamo visitato questo MUVES, il Museo delle Vestimenta, che spero che tu un giorno potrai visitare, Attilio. Invece il dottor Nestico lo visiterà il 28 luglio, perché sarà qui in Italia. Noi faremo questo evento diciamo, di persona, mentre lo abbiamo fatto in collegamento con gli Stati Uniti. Quindi è stato davvero, insomma, un momento particolare, particolarmente emozionante. Il MUVES nasce appunto come recupero della tradizione, e quindi è qualcosa di particolarmente sentito, quindi, insomma, qualcosa da preservare. Penso che anche in Calabria, no, da tutte le parti, in tutte le regioni, c'era questa modalità di ricezione del passato, del nostro passato, con la tradizione dei costumi. Per esempio, le donne in particolare avevano dei costumi bellissimi, dei costumi che contenevano una serie infinita di simboli, e quindi per esempio una donna giovane, cioè non sposata come si diceva, giovane, aveva determinati costumi, una donna sposata aveva altri particolari, e infine una donna vedova vestiva di nero, come succedeva insomma fino a poco tempo di fa, poco fa. Un po' ovunque, e poi c'era tutta una simbologia nell'oreficeria, negli orecchini, nelle collane, nelle spille. Nel Molise per esempio si usavano delle spille favolose, Scasserra le ha messe da parte. Questa cerimonia di consegna del premio, quindi, che è stata inserita nelle celebrazioni della festa della Repubblica Italiana negli Stati Uniti, si è tenuta appunto il 7 giugno, lo abbiamo fatto in collegamento proprio dal MUVES, che si trova a Campobasso, organizzato dal chapter di Boiano. Antonio Scasserra è uno studioso e appassionato e un collezionista instancabile, e diciamo ha cominciato a interessarsi dei costumi già quando aveva 11 anni, e poi lo ha fatto nel suo percorso universitario, quindi con una tesi sulle antiche fogge di vestire degli abitanti molisani nell'area del Magreta e gli aspetti apotropaici e ornamentali dell'oreficeria. E che cos'è questo MUVES? Il MUVES è un museo unico, ce ne sono davvero pochi nel mondo di questo genere, ed è preziosissimo perché si trovano dei pezzi unici. Per esempio ha raccontato che moltissimi dei pezzi più belli in tessuti di oro, di argento e di altre pietre preziose sono arrivati dal Canada, dagli Stati Uniti, dall'Australia, dal Belgio, dall'Argentina. Questo perché gli italiani che erano emigrati, i molisani che erano emigrati, hanno portato con loro l'abito delle nozze, che spesso queste nozze si sono svolte proprio nei paesi di destinazione. Adesso, diciamo, nel considerare che c'è un museo, volentieri hanno spedito questi abiti, che adesso fanno bella mostra nel museo. E quindi anche l'immigrazione, gli italiani del mondo sono coinvolti in questa ricerca delle origini, in questa ricerca di quello che eravamo, in questa ricerca in cui una pagina importante della nostra storia è proprio legata all'immigrazione. L'immigrazione è vista come un valore aggiunto, perché gli italiani che sono andati, che hanno lasciato tutto, i loro affetti, le loro tradizioni, il loro ambiente, la loro casa, tutto quello che avevano, sono stati dei pionieri, lungimiranti, hanno pensato in un momento in cui l'Italia si trovava in brutte acque, perché non c'era, l'economia era scesa, non c'erano posti di lavoro, hanno pensato a dare un futuro ai propri figli, ma hanno dato un futuro anche all'Italia, perché lo dobbiamo dire, non ci stancheremo mai di dirlo, che l'Italia è cresciuta ed è arrivata a quello che è oggi proprio grazie alle rimesse degli italiani che sono partiti. Quindi non solo per i propri figli, ma per l'economia dei nostri territori. E oggi l'Italia non è più terra di emigrazione, ma assistiamo alla cosiddetta fuga dei cervelli, i giovani che si formano in Italia, si laureano in Italia e che poi mettono a frutto le loro esperienze all'estero. D'altronde con Filitalia abbiamo una partnership particolarmente attiva grazie alla Youth Commission di Boiano, perché abbiamo progetti di International Exchange Program e di borse di studio. In realtà è la casa madre che concede queste possibilità, insomma, e quindi noi ce ne avvantaggiamo offrendo ai giovani la possibilità di vedere un'altra parte del mondo e anche di poter mettere a frutto gli studi che hanno effettuato qui in Italia. Vi consiglio, se è possibile, ai vostri ascoltatori di andare sul quotidiano Un Mondo di Italiani, sull'articolo Hero Awards 2025 ad Antonio Scafferra, perché ci sono tutte le immagini e i video di questo museo. Poi pubblicheremo a breve anche l'articolo expost dell'evento, che è stato, insomma, particolarmente raffinato, con un buffet di alta classe, cucinato tutto dalla moglie di Antonio Scafferra, e in un giardino davvero favoloso. Quindi a Campobasso è una realtà speciale questo MUVES, e io non vedo l'ora di pubblicizzarlo al meglio.
0: Va bene, Mina, se vuoi passare i saluti, che poi abbiamo altre cose.
1: Sì.
0: Va bene.
1: Grazie, forse ho parlato troppo a lungo.
0: No, ci mancherebbe altro, no. Oggi siamo un po' in ritardo con le altre cose.
1: Ma tu avvisami quando è così, io accorcio, insomma, non c'è problema.
0: Non ti preoccupare affatto. Se vuoi salutare il dottor Nessi qua in ascolto.
1: In ascolto, quindi è per me un onore sapere che il dottor Nessico ci ascolta, quindi dalla radio WGDB. Lo saluto con grande affetto, perché lui ha fatto davvero una cosa grande, quindi la Costituzione di Filitalia è stata un'opera meritoria che gli fa onore, e quindi che ha contribuito a valorizzare l'immagine dell'Italia all'estero e dare opportunità ogni anno ai giovani. Saluto anche il nostro presidente Saverio Nessico, che anche se non ci sto ascoltando, ma insomma qualcuno glielo riferirà, e poi vorrei salutare tutti coloro che ci hanno aiutato nell'organizzazione di questo evento e che ci aiuteranno il 28 luglio per l'evento ancora più grande, alla presenza del dottor professor Pasquale Nessico.
0: Grazie Mina, ti ringrazio per questo tuo interessantissimo intervento, e noi ci sentiremo molto molto presto, va bene?
1: Io non vedo l'ora, grazie.
0: Grazie, buonasera a te. E adesso passiamo all'approfondimento, concludiamo della vita di Mamma Natuzza. Siamo con il giornalista Vincenzo Barone, che è stato vicinissimo tutta la vita, perché abitavano vicinissimi. Poi abbiamo la professoressa Silvia Liliana De Masi dalla Patagonia, Argentina. Poi ci sono io, e conduce l'editore del quotidiano La Prima Pagina, il giornalista, il nostro carissimo amico Antonio Nesci. Ascoltiamo.
2: Ecco padre qua. E poi non posso fare a meno in questa circostanza di ricordare un altro dei premiati, che a me mi sta particolarmente a cuore, e tra l'altro poi è stato nominato anche presidente, custode onorario del premio, ambasciatore del premio, il giudice scomparso da alcuni anni, l'ex presidente della Corte di Cassazione di Roma, mio grande amico, il giudice Romano De Grazia, che io ebbe modo di conoscere alcuni anni fa. Lui è stato tra i premiati, ci siamo conosciuti nel corso di un convegno, mi pare, a Lamezia Terme, e da allora non ci siamo più lasciati, ci incontravamo spesso, lui veniva spesso a Mileto, veniva spesso a Paravati, era legatissimo anche alla figura di Mamma Natuzza. Poi lui è stato premiato come custode della memoria e poi l'abbiamo fatto anche ambasciatore del premio, e finché ha vissuto lui puntualmente si presentava per presenziare a questo evento bello che io ricordo sempre con grande trasporto, con grande affetto. I premiati sono stati tantissimi, sicuramente qualcuno di loro in questo momento ci starà anche ascoltando.
3: Se non adesso, anche in futuro, perché rimarrà disponibile la trasmissione. Io intanto vorrei fare un tentativo. Se dovesse esserci oggi una nuova edizione dei Custodi della Memoria, ecco, la domanda è la seguente. Liliana, il Custode della Memoria italiana in Argentina, chi sarebbe oggi? Cioè, chi è? Cioè, nel senso, la persona che in assoluto, Liliana, rappresenta di più la memoria, ecco, italiana ed argentina, che è il simbolo della comunità.
4: No sé de Italia, pero de Calabria, sin duda lo es el doctor Potenza, y hay mucha gente que todavía queda de digamos, que son, la característica del doctor Potenza es que él es nacido en Italia, se traslada a la Argentina y sigue trabajando como como representante, digamos, de los calabreses en Argentina. Trabaja mucho tiempo con la Asociación Calabresa, después es uno de los que funda la Federación de Asociaciones. Es la persona con la que yo más me he contactado, es la persona con la que me dio una apertura para conocer más Calabria, que caminamos todos los días a través de Calabria con la página. Es una persona que cada vez que yo voy a Buenos Aires y lo veo, es una persona que siempre que tenemos la posibilidad de juntarnos con alguien, es una persona muy querida. Pero evidentemente puede haber otros representantes, sin dudas. No tengo yo los nombres ahora, Antonio, lo digo con mucho cariño porque al doctor Potenza yo la verdad que le tengo un gran afecto y un gran agradecimiento, pero es una persona que ha hecho mucho, mucho. Es más, el doctor Potenza fue el primero, el calabrés, que llevó a un gobernador a Argentina, que fue... Nisticó, que creo que Espino Nisticó, pero no, sí, creo que Espino Nisticó, y estuvieron una semana con todo su equipo visitando distintos lugares que representan a Calabria, y se juntaron con muchos calabreses allá. Él viajó durante muchos años a Calabria y en una oportunidad hizo un viaje con 400 calabreses que estaban en Argentina y que no habían podido volver a Calabria. Eso me imagino que debe haber sido una odisea, porque armar eso fue tremendo, y él, bueno, lo cuenta siempre con muchas anécdotas. Es una persona que muy comprometida, fue siempre muy comprometida, y ha hecho muchas cosas, ¿no? Lo conoce muchísima gente, y él conoce a mucha gente, pero no puedo decir que sea justa con todos los que están, porque no los conozco al resto.
3: Allora, io dico una cosa, e qui vi faccio la domanda, ma la risposta ce l'ho già: il custode della memoria per quanto riguarda la comunità italiana negli Stati Uniti d'America, secondo me, è Attilio Carbone.
2: Sì, guarda,
3: la domanda, la risposta è implicita.
2: L'hai anticipato. Guarda, se noi, anche perché c'è un progetto, non sappiamo, vediamo, se noi dovessimo riprendere questo tipo di iniziativa, ecco, io avevo modo di creare anche, io insieme ai miei amici, una sezione internazionale, magari ci collegheremo pure con gli Stati Uniti d'America, con l'Argentina, e di premiare come custodi della memoria anche alcuni dei personaggi più importanti, come Attilio Carbone, che si sono distinti appunto all'estero, e come la stessa professoressa Liliana, avremo modo. Ecco, stasera è nata una idea, Io questo premio più volte quando ci incontriamo con gli amici diciamo ma perché non lo riprendiamo? Ovviamente ci sono delle difficoltà, bisogna, perché noi non vogliamo perdere quel premio, abbiamo un grande pubblico, ha avuto una grossa risonanza, lo facciamo, lo dobbiamo fare bene, adesso i tempi un pochettino sono cambiati, ma se noi dovessimo riprendere questo tipo di iniziativa ci contatteremo, dobbiamo stare in sintonia e creeremo sicuramente un ponte con gli Stati Uniti d'America e con l'Argentina, questo è sicuro.
3: Ti senti a
0: grazie.
3: Ti hanno già insignito, sei già stato investito, ti senti custode della memoria, ricordiamo che Attilio Carbone...
2: È più di lui, più di Attilio Carbone.
3: 87 anni, 70 anni negli Stati Uniti d'America, quindi tra l'altro, lo diciamo a beneficio di chi non lo sapesse, ad Attilio Carbone già intitolato, Attilio e la moglie, sia una borsa di studio sia una parte di un museo a Filadelfia, che è una seconda Filadelfia negli Stati Uniti, che è una seconda Italia negli Stati Uniti d'America. Quindi Attilio è già leggenda, non c'è bisogno, però tu ti senti custode di queste memorie, Attilio?
0: Beh, e vuoi che ti risponda? Modestamente no.
3: non fate così, cioè non ho mai visto così persone così modeste, come faccio a... non mi fate fare il mio lavoro, mi dite tutto che non è, e allora io sto raccontando, chi dall'altro lato ascolta pensa che stiamo scherzando, no, non stiamo scherzando.
2: Oltre 60 anni di radio, di impegno,
3: 62
2: anni esatti in radio, tante iniziative, non c'è miglior custode della memoria di Attilio Carbone. E poi c'è anche un altro fatto molto importante, ecco, questo suo sorriso, questa sua positività fanno pensare santissimo e danno tanta voglia di vivere.
3: Tanta voglia di andare avanti, di investire sul proprio presente, ma soprattutto sul proprio futuro, di cercare di superare tutte le difficoltà del caso. Vincenzo.
2: Diceva il grande Aldo Moro, il grande statista Aldo Moro, io me lo ricordo qualche mese prima che venisse sequestrato dalle Brigate Rosse, poi venisse ucciso. In un convegno ebbe modo di dire: noi siamo gli uomini del futuro. Ecco, io la ripeto spesso questa frase: noi siamo, tendiamo a essere anche gli uomini del futuro. Ecco, bisogna guardare al passato con grande affetto, ma bisogna soprattutto guardare al presente e al futuro.
3: Io non vorrei fare una gaffe, ma penso che un libro autobiografico sulla tua vita ancora non c'è.
2: No, questo non sono io. Comunque non si sa mai si possono realizzare progetti allora, importanti.
3: A parte custodio della memoria, che veramente tra l'altro è impegnativo, perché custodio della memoria è veramente pesante come endorsement, come... Cioè, dire tu sei custode della memoria è qualcosa di straordinario. La memoria è qualcosa di imperitura, cioè si va per la memoria, per essere la memoria ai posteri, è qualcosa che lascia veramente il segno. Se tu sei un custode della memoria, stai veramente lasciando il segno nelle pagine di storia. Ma al di là di questo

0: endorsement, come, cioè, dire tu sei il custode della memoria è qualcosa di straordinario. La memoria è qualcosa di imperitura, cioè si va per la memoria, per essere la memoria ai posteri, è qualcosa che cioè, lascia veramente il segno. Se tu sei un custode della memoria, stai veramente lasciando il segno nelle pagine di storia. Ma al di là di questo, ecco, questo impegno da parte tua a raccontare questa tua vita, a condividerla, perché la tua vita si intreccia con una figura straordinaria che è quella di Natuzzello, ma si intreccia con tanti eventi che hanno segnato la storia d'Italia, perché lo ricordiamo, anche e soprattutto dal sud è partita tanta storia d'Italia, ma anche storia del mondo, perché hai parlato dei tuoi rapporti con l'Argentina, dei tuoi rapporti con gli Stati Uniti d'America, dei tuoi rapporti con uomini potenti del mondo cattolico e non soltanto, uomini di giustizia, uomini giusti. Hai davvero raccontato lo spaccato di un'Italia buona, di un'Italia positiva, Vincenzo.
1: E io volevo ricordarti che l'ho scritto anche in un libro, che quando venne sequestrato Aldo Moro il 16 marzo del 1978, noi alla radio realizzammo uno speciale proprio dedicato a Aldo Moro, con dei collegamenti alla Camera dei Deputati e al Senato. All'epoca si adoperò per farci avere i numeri dei vari parlamentari, dei vari uffici dei parlamentari. Mi ricordo bene il compianto senatore Antonino Mumida. Intervistammo lui, intervistammo anche altri parlamentari e qualcuno dei nostri amici che in quel momento viveva a Roma ci fece da inviato, ci descriveva il clima della capitale. Guarda, questo fatto venne a conoscenza. All'epoca il direttore del GR2, un grande giornalista, Gustavo Selva, un giornalista che le Brigate Rosse volevano uccidere, che in quel periodo camminava con la scorta che i giornali dell'epoca soprannominarono Radio Belva, perché lui era uno che attaccava, che diceva le cose come stavano, un giornalista estremamente coraggioso, poi è stato anche, mi pare, presidente della commissione di vigilanza della RAI, se non sbaglio, ma
0: Sì,
1: sicuramente
0: confermo, confermo.
1: per diversi anni parlamentare. Bene, Gustavo Selva venne qui a Paravanti per visitare le serre di Antonino Polito, che era il presidente della radio, e venne anche qui da noi per farci una visita. Ecco, ebbe modo di complimentarsi. Ho sentito parlare di questa vostra radio che in occasione, dice, del 16 marzo, del sequestro Moro, con grande semplicità, senza grandi mezzi, seppe realizzare una trasmissione davvero, almeno così mi hanno riferito, approfondita, molto bella, con tanti inviati, anche se improvvisati, con le interviste ad alcuni parlamentari. La ricordo ancora quella trasmissione, la mattina del 16 marzo, appunto, del 1978, il giorno del sequestro Moro. Così come ricordo anche un'altra storica trasmissione che noi realizzammo in occasione di un'alluvione nelle serre, in cui noi come radio, la gente telefonava, chiedeva aiuto, e come radio ci adoperammo tantissimo in quella circostanza. Facemmo una lunga diretta di diverse ore in cui la radio fece da collegamento con le autorità che ascoltavano appunto la nostra frequenza e che della parola della gente che telefonava, noi mandavamo le telefonate in diretta, avevano la possibilità di capire
0: Che anno
1: dove
0: era,
1: registravano le
0: storicamente
1: maggiori
0: parlando?
1: critiche, credo verso la fine degli anni 70, verso la fine degli anni 70, ma la data di Moro la ricordo perché è una data storica, ma questa dell'alluvione ovviamente non posso ricordarla. E tra l'altro noi come radio, ma in quella circostanza si trattò sicuramente di un mitomane, ricevemmo anche una telefonata, due telefonate, la ricevetti io. Telefonò un tale, mi ricordo, un pomeriggio, mi disse: pronto, siamo le Brigate Rosse, vogliamo dettarvi un comunicato. Sì, per dirvi che abbiamo collocato un ordigno presso la vostra sede e presso, mi pare,

0: se ricordo bene, presso un istituto superiore di Filadelfia. E ovviamente io subito avvertii i carabinieri, vennero qui, fecero il controllo, sicuramente andarono anche, non riscontrarono nulla, ma si capiva che era opera di un mitomane. Poi il maresciallo che venne qui a fare il sopralluogo con alcuni carabinieri mi raccomandò: se telefona di nuovo, voi avete la possibilità di registrare. Certo, noi abbiamo la possibilità di registrare. Mi raccomando, registra la telefonata. Effettivamente poi 2 giorni dopo arrivò un'altra telefonata. Solito ritornello, siamo con Brigate Rosse, abbiamo collocato un ordigno nella sede, nella vostra sede e presso appunto questa scuola, non ricordo bene, ma era sicuramente un
1: Quante volte è
0: istituto superiore.
1: esplosa sta sede, secondo voi?
0: E allora io poi consegnai questa registrazione ai carabinieri, ma non so poi che fine fece, ma chiaramente era opera di un mitomano oppure di uno scherzo di cattivo gusto, ma la ricordo.
1: Ma telefonava da Gigli Falco, scusami la battuta.
0: Eh sì, evidentemente. L'ho raccontata anche questa qui, perché io poi ho scritto un libro in cui ho parlato di queste cose. L'ho raccontato anche in una pubblicazione che ho fatto nel 2009, diario di un cronista, in cui appunto ho riferito di questa telefonata giunta presso la nostra radio in quel periodo in cui le
1: Vediamo se sei
0: Brigate Rosse.
1: preparato. Quanti libri hai scritto? Più di 10 o
0: No,
1: di 20?
0: più di 10.
1: Non oltre 20? Più
0: No, no, più di 10.
1: di 10. Quante testate hai diretto?
0: Piccole testate, ho diretto Nuove Dimensioni, l'Artiglio Provincia 2000, poi all'inizio, poi dopo che mi sono iscritto all'albo, ho fatto anche direttore della radio, poi ho diretto anche la rivista come direttore responsabile. Direttore invece era Don Pasquale Barone, il presidente della fondazione, la rivista della fondazione di Natuz, Cuore Immacolato di Maria, Rifugio delle Anime, era una rivista a colori, veniva stampata presso le grafiche Abramo di Catanzaro, mi pare l'abbiamo fatta dal 1997, credo, ai primi anni 2000, venivano stampate per ogni numero 10.000 copie, che poi venivano distribuite in ogni parte d'Italia, le copie venivano inviate per posta, poi sono subentrato il web, sono subentrati questi nuovi
1: Quante
0: strumenti.
1: corrispondenze per l'estero hai fatto, Vincenzo?
0: No, corrispondenze per l'estero, qualcuna soltanto.
1: Qualcuna? O
0: Sì,
1: decine, decine?
0: e qualcuna.
1: Diciamo, dai, non essere modesto, diciamolo,
0: No,
1: perché
0: ho
1: abbiamo chiaro.
0: fatto tanta cronaca di provincia, tante cose importanti, tante cose carine. E ho scritto tantissimo di
1: I tuoi
0: politica.
1: servizi sono su Rai 3, sono stati su Rai 1, sono stati negli
0: No,
1: satelliti, sono stati ovunque.
0: sì, sono sul web. No, perché ho fatto il corrispondente della Rai, o meglio, si chiamava informatore all'epoca, perché nei primi anni '80 sono stato tra l'altro anche informatore della Rai e fornivo le notizie dai centri del comprensorio. E tra l'altro ebbi modo di fornire proprio all'inizio degli anni '80 di fare la cronaca, che poi non leggevo io, la leggeva lo speaker. Io la dettavo allo stenografo o veniva registrata e poi loro la trascrivevano, e la cronaca di quella rivolta che c'è stata per la diocesi di Mileto. Poi i servizi giornalistici che ho fatto servizi sono stato a Telegamma, a Rete Calabria, e insomma abbiamo fatto delle
1: Sei stato
0: cose
1: anche alla
0: carine.
1: C, forse, per un periodo,
0: No,
1: sbaglio?
0: no, a Rete Calabria, per tantissimi
1: Allora.
0: anni a Rete Calabria, per tantissimi anni anche, e per alcuni anni anche a Telegamma, che per anni è stata una televisione importante della città, di Vibo Valentia, di tutta la provincia, anche di buona parte della Calabria.
1: Allora,
0: E all'epoca già
1: Eliana.
0: c'era Telegamma, c'era con noi, c'era anche, faceva degli ottimi editoriali, un tuo carissimo amico, Pino Chanò.
1: carissimo amico, è stato mio direttore, amico Squarrone, amico, cioè non potrei permettermi di definirlo amico perché è stato uno dei miei primi direttori, anzi il primo in assoluto per pesarlo.
0: Ecco, dimmi qualche volta, prima Chanò, di parlarti di questo periodo, di questi anni importanti e belli, proprio anche a Telegamma, dove c'era Giancarlo Marasco, anche lui scomparso da un paio di anni, e tante persone che io ricordo sempre con grande affetto. Non cito nessuno per non correre il rischio di dimenticarmi di qualcuno.
1: E con la tua esperienza è altamente probabile che rischi di dimenticare qualcuno, perché conosci, hai conosciuto e conosci dal Vaticano a Timbuktu, quindi ovunque. E Liliana, fai finta che Vincenzo non ascolta, quindi puoi dire quel che vuoi. Che impressione ti ha fatto Vincenzo Barone in questa ora e di ascolto? Fai finta che lui non ascolta, quindi puoi parlare anche male, tranquillamente.
2: No,
1: No, stai detto.
2: primero quiero agradecerle todo esta jornada meramente calabresa. Insisto siempre en lo mismo, lo grato, lo bueno que es escuchar a alguien que ama lo que hace. O sea, esa pasión que le pone, esa, además admiro la memoria, los recuerdos, las fechas, es increíble. Es realmente un placer conocerlo, Vincenzo, un placer. Y si decide venir a la Argentina, yo estoy a 1.200 kilómetros de Buenos Aires, pero me comprometo a buscarlo allá. Me comprometo a buscarlo. Es este, además esa pasión por este, todo lo que es religioso. Merece un respeto especial. Yo imagino que han sido días, horas, meses y años dedicados a eso y el amor con lo que lo transmite. Bueno, yo no he leído el libro, pero debe ser realmente muy, muy agradable y muy conmovedor todo lo que se dice ahí. Realmente un piacere, Vicente.
0: Mandami l'indirizzo che ti spedisco il libro.
2: No, per favore, no, per
0: Sì,
2: favore, no.
0: lo spedisco
1: Vabbè,
0: sia a
1: intanto
0: te.
1: Vincenzo, io adesso volete poi mi scambio i numeri, non vi preoccupate, io scambio i
0: Fatti
1: numeri,
0: dare,
1: quindi
0: sì,
1: passate.
0: l'indirizzo sia di Attilio, sia di che lo avrò modo di mandare il mio l'ultimo, ancora
1: Ah,
0: delle
1: guarda,
0: cose.
1: ti dico di più, sia Attilio che Liliana verranno in Italia, quindi potrai darglielo di persona il libro.
0: Va bene, ok.
1: Però adesso ti scambio tutti i numeri, però intanto facciamo che, allora, Attilio, preferisci dirlo in inglese o in calabrese?
0: Italiano.
1: No, vogliamo sentirlo parlare in calabrese perché è troppo bello.
2: Attilio
1: Vai, dillo,
2: calabrese.
1: descrivi in calabrese Vincenzo Barone, dai.
3: Vincenzo Varone è un grande uomo di fede, prima di tutto. Ma te lo devo dire in calabrese.
1: Certo, si consentiti, dai.
3: No, Vincenzo è veramente un uomo assai religioso. Io lo sapevo già perché ne avevo parlato anche con Don Michele, con il quale siamo moltissimi amici, sai? E poi il fratello Angelo, siamo amici anche su Facebook, parliamo spesso, ma l'impressione mia, ed è la verità, non è l'impressione, è un grande giornalista, è un grande uomo di fede, è una bravissima persona che rispetta tutti, e noi le conseguenze dobbiamo rispettare. Perché io che este, perché este un grande uomo. Vincenzo, non so se la traccia mi spiega bene, ma
0: Benissimo, grazie, sei stato
3: veramente
0: gentilissimo.
3: te lo dico con tutto il cuore, Vincenzo, non è, te lo dico per mettere la faccia, perché sei un grande uomo, un grande giornalista e un grande uomo di fede. Ecco, questo
0: Allora,
3: ti
0: Antonio,
3: volevo dire.
0: io volevo dire, guarda, è stato davvero, meno io, questa trasmissione è una delle più belle trasmissioni, ho ascoltato le parole di Attilio e di Liliana con grande attenzione. È stata una trasmissione intima, affettuosa, familiare. io spero che il pubblico l'abbia gradita. Ecco, sicuramente in questi frangenti ci ha ispirato anche la figura di Mamma Natuzza, perché se io ho una piccola notorietà, devo dirlo, è dovuto anche e soprattutto alla figura di Natuzza Evola, di cui parlo spesso, che racconto spesso e che mi protegge come protegge tante altre persone, come protegge tutti lungo il cammino imperdio della vita. Questo volevo.
1: Voglio chiedere un'ultima cosa, davvero ci vorrebbe non una, ma ore e giorni per provare a raccontare Natuzza Evola, e non bastano 1, 2, 3, 4, 5 documentari, libri o quant'altro. Tu l'hai conosciuta. Tutti dicono, tutti, nessuno escluso, una donna semplice. Una donna che, non vorrei sbagliarmi perché per carità io sono uno degli ignoranti che conosce poco, che era una persona che si esprimeva in maniera molto, molto genuina, che si esprimeva nel dialetto, lo stesso dialetto che abbiamo ascoltato dalle parole di Attilio Carbone, e però riusciva a parlare anche in tante lingue diverse. Come faceva? Che cos'è? Quando, cioè, che cosa c'era dietro questo grande...
0: E allora c'era questo, poi volevo dire una frase magari conclusiva pure su Natuzza, ecco, era l'angelo che suggeriva a lei quello che doveva dire. Me l'ha amato di Vibo Valencia, che ebbe modo di accompagnarla in Francia diversi anni fa, anche questo è un episodio noto di cui io ho già parlato, perché la figlia Anna Maria, che adesso purtroppo è scomparsa da qualche anno, l'accompagnò in Francia perché la figlia Anna Maria aveva dei problemi di salute. Ad un certo punto, come ha raccontato Mela D'Amato, che è stata una delle socie fondatrici, della Fondazione Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime, la sentì parlare con il primario in francese. Il primario parlava e lei rispose in francese. E a un certo punto, sono parole di Mela D'Amato, si rivolse a Natuzza con queste parole: ma come fai tu se non conosci bene neppure l'italiano a parlare in francese? Natuzza sorrise e dice: ma io non sono io, è l'angelo che mi suggerisce quello che devo dire. Ecco, Natuzza ha sempre detto: io sono solo un mezzo, io sono solo un verme di terra. Ecco, ascoltate, lo dico magari a chi non conosce bene Natuzza, le sue interviste, vi renderete conto della sua semplicità, del fatto che lei non ha mai utilizzato parole fuori posto, sempre parole sensate e parole semplici e chiare, che entrano dentro, entro il cuore, entro l'anima, e che hanno convertito centinaia, e non esagero dicendo questo, di migliaia di persone, anche tantissime persone che non l'hanno mai conosciuta. E volevo dire anche un'altra cosa: chi non ha conosciuto Natuzza ha la possibilità di conoscerla oggi, visitando la Villa della Gioia. Sentirà sicuramente, chi verrà alla Villa della Gioia, chi non c'è mai stato, sentirà sicuramente una volta dentro, percorrendo il viale della salvezza, sentirà la sua presenza e la sua materna protezione.
3: Vincenzo, scusa se ti interrompo, Antonio. L'altra bella notizia è che adesso apriranno la casa dove abitava Natuzza.
0: Sì, l'ho sentito dire pure io. Sì.
3: Quanto prima sarà aperta al pubblico, ecco,
0: sì, a vedere. Sì, questa è una bella cosa, certo. Sì. Sì. La casa di Bianca. La storica casa di Via Nazionale, di cui io parlo spesso.
1: Io per anni ho vissuto un San Francesco di Paola, perché sono calabrese come lo siete voi. Adesso da qualche anno sono in Umbria, a Perugia, e sto vivendo anche un altro San Francesco, quello di Assisi. E ho avuto veramente l'onore di poter essere tra le migliaia di persone che hanno potuto partecipare a questa ostensione straordinaria delle spoglie mortali di San Francesco, pochi istanti. Però come ha significato bene Vincenzo Varone, quando si passa in questi luoghi si sente la presenza viva di questi testimoni, di questi mezzi, di un altissimo che è sempre presente tra di noi. Ed è qualcosa che tocca il cuore. E spero, e questo è il mio auspicio personale, ma penso condivisibile con voi, che questo messaggio, che questa presenza possa consigliare i potenti del mondo in un momento così buio per l'umanità. Spero davvero che questi messaggi, che sono poi messaggi di amore, di pace, di rispetto per l'umanità e per l'uomo, riescano a convertire il cuore di più persone possibile, soprattutto di questi potenti. Vincenzo, penso che questo è il messaggio, cioè, l'auspicio.
0: Lo faccio anche mio, e penso lo faranno anche Attilio e Liliana. Un messaggio importante questo, lavorare per la pace, contro ogni guerra e contro anche ogni forma di violenza e di arroganza, anche di quella violenza spicciola che purtroppo si vive ogni giorno in diverse realtà. Ecco, bisogna lavorare solo in questa, bisogna lavorare soprattutto in questa direzione, per la pace, perché trionfi il bene, perché ogni forma di violenza venga messa da parte.
1: Io veramente sono onorato di aver avuto qui in questo spazio tre personalità, una più importante dell'altra, quindi veramente un grande parterre. Mi rende pieno d'orgoglio, perché mi ripaga, lo dico personalmente, una confessione che vi faccio, di tanti sacrifici fatti in questi oltre 30 anni che ho cercato, anche se io ho da poco superato i 40 anni, 45. Veramente siete la gioia, e mi ripagate di tutto il lavoro che ho fatto da quando ero giovanissimo, perché avere l'onore di avervi qui riuniti tutti in una trasmissione, di poter parlare con voi e di avere il vostro tempo, per me è un grande, grande onore, per me e per tutta la squadra che lavora, oltre 500 autori in tutto il mondo, che lo fa con passione e con partecipazione. Grazie a Liliana, questa nuova web star che abbiamo scoperto da questa terra del mondo lontanissima, grazie ad Attilio, una leggenda, lo definisco il leone, lion, no? Italo-americano, e grazie a Vincenzo Varone, che è modesto, però è uno dei più grandi giornalisti della storia moderna, certamente cattolica, senza tema di smentita. Grazie e buon proseguimento.
2: Grazie, piacere.
3: Grazie a voi. Permette, Antonio, vorrei rinnovare gli auguri alla professoressa Liliana e all'amico Augusto Oriani per il prossimo riconoscimento che riceverà nel 26.
2: Grazie. E muchas gracias a tanta generosità.
3: De nada. Grazie. Allora, io qualche minuto di batteria e poi approfitto per salutare il grande amico, il grande giornalista Vincenzo Varano, e la professoressa, e a te, Antonio, come sempre, un abbraccio a te e a tutta la tua famiglia, e alla vostra famiglia pure, ok? Perché
2: grazie.
3: Il rischio che resta bloccato.
1: Chiudiamo lo streaming e ci salutiamo fuori.
0: Allora, grazie ad Attilio, grazie a Liliana, grazie a te Antonio, è stato un piacere stare con voi, oltre quasi 2 ore se non sbaglio. E grazie
1: ai nostri 45 secondi per più precisi.
0: E un grazie ai nostri spettatori. Okay. Un grazie, un cordiale saluto, a presto.
3: Ecco, per le passate 3 settimane abbiamo parlato di Mamma Natuccia, con il giornalista, il grande giornalista Vincenzo Barone di Parvati e la professoressa Silvia Liliana De Masi dalla Patagonia argentina e con il grande giornalista e editore del quotidiano La Prima Pagina, il grande amico Antonio Nesci. E durante l'approfondimento mi sembra che abbiamo parlato, io ne ho parlato spesso, ma anche sull'approfondimento abbiamo parlato dei nodi che Natuzza fa nelle coroncine. Ecco, a questo punto se lo potete vedere, vi faccio vedere il nodo che io nella coroncina che mamma Natuzza mi ha regalato nel 1975. E come vedete non mano umana può fare un nodo così. E se vi faccio vedere la fotografia del nodo che ho in macchina nel retrovisore, non ci credete affatto, ma è una cosa che mano umana non può fare. E io la mattina quando mi sveglio guardo questo nodo e sono tranquillo tutta la giornata. E adesso, carissimi amici, vi ricordo che siete in ascolto di Melodie Italiane con Attilio Carbone e come di consueto, dopo l'approfondimento, siamo sempre in collegamento diretto con l'editore Antonio Nesci. Buonasera, carissimo Antonio.
4: Buon pomeriggio a te e ai tuoi ascoltatori negli Stati Uniti d'America e ovviamente complimenti alla nazionale americana che ha esordito alla grande in questo campionato del mondo che sta dando spettacolo in su tre nazioni e grande anche la ricordo che tu hai dato, Attilio, per quanto riguarda questi 51 anni del nodo di Natuzzevolo. Sono passati 51 anni, 1975-2026, il messaggio è ancora forte e attuale. Giusto stamattina, nella mattinata italiana, ho avuto il piacere di parlare con Maria Virginia Basile, che ha messo in scena una pièce teatrale proprio su Natuzzevolo, il sogno di Dio, Natuzzevolo, che andrà in scena il 30, se non erro, di giugno, quindi tra pochissimo, in provincia di Cosenza, in Calabria, e alla sua seconda rappresentazione, una pièce con addirittura 50 attori, quindi un grande lavoro per mettere in scena il sogno di Dio, una donna straordinaria, Natuzzevolo, a cui hai dedicato tre appuntamenti, tre settimane, a cui dilega un grande legame che è appena rappresentato, Attilio, ma a cui lega un legame fortissimo con i cenacoli in tutto il mondo, dagli Stati Uniti sino all'Australia, ce ne sono tantissimi, decine e decine di migliaia di fedeli nel nome di Natuzzevolo, una donna straordinaria, una donna che ha segnato un'epoca e che si inserisce nel solco dei grandi come Padre Pio, i grandi che sono stati testimoni di fede e che con la loro testimonianza hanno anche portato alla conversione di tantissime persone. Quindi un esempio importante, significativo, ti fa onore dare spazio e dare voce a storie come queste che davvero ci ricordano quanto è importante essere umani, perché Natuzzevolo, per chi non lo sapesse, è stata una donna semplice, molto semplice, non era una donna di grande cultura, ma era una donna di grande sapienza, lo ricordava stamattina anche Maria Virginia Basile, la sapienza di questa donna non aveva paragoni, e pensare, ne parlavamo proprio stamattina, Attilio, che il Papa, il primo Papa americano, Leone, ha appunto varato una enciclica, la prima del suo papato, richiamando la magnificenza dell'umanità in confronto a quella che è la nuova rivoluzione industriale, quella dell'intelligenza artificiale, e l'ha fatto sottolineando la centralità dell'uomo la sua bellezza nella semplicità. Diceva in inglese la professoressa Maria Virginia Basile, che tra l'altro è studiosa di lettere e letterature inglesi, che ha tradotto il testamento di Natuzza Evola in inglese, che l'ha fatto conoscere al mondo anglosassone, quindi appunto anche all'Inghilterra, agli Stati Uniti, a tutto il mondo, perché traducendo in inglese, quindi gli ha dato un veicolo di internazionale, diceva la simplicity, la semplicità di questa donna speciale, il cui messaggio continua a vivere anche dopo che è venuta a mancare. E di grandi, Attilio, so che tu ne hai conosciuti tanti, oltre a Mamma Natuzza hai conosciuto anche altri grandi che saliranno all'altare saranno beati e saranno poi santi per la Chiesa, quindi saranno celebrati e ricordati. Mamma Natuzza non ha mai messo al centro se stessa, come del resto tutti i grandi della Chiesa, ma si è definita sempre ambasciatrice e mezzo per raccontare e soprattutto testimoniare quello che è il messaggio di fede. Lei dialogava in particolare con la Madonna, riusciva ad essere un mezzo importantissimo, tante conversioni, ma anche tante guarigioni, tanti per chi ci crede, tanti miracoli, tante storie, tanti libri, tante che sono stati scritti su questa donna molto semplice, che in realtà parlava malapena l'italiano perché conosceva il calabrese, ma riusciva addirittura a dialogare in altre lingue. Quindi uno dei misteri di questa donna, una donna che è stata segnata dalle stigmate, per chi non lo sapesse, le stigmate sono segni che la accomunano a personalità come Padre Pio, insomma segni che lei viveva sulla carne viva, soprattutto nel periodo della Santa Pasqua. Quindi una lettura che invitiamo a fare, sia dei libri, sia di quella che è stata la vita di Mamma Natuzza, e che tu in prima persona, anche con tua sorella, portate avanti negli Stati Uniti d'America, quindi siete testimoni diretti di questa storia, Tirio, esatto?
3: Sì, sì, infatti Pina è la responsabile dei cenacoli di preghiera per il Nord America, e Pina parlava quasi 2 o 3 volte alla settimana con Natuzza, perché la gente chiedeva, faceva delle domande, Pina le riferiva a Natuzza e poi dava la risposta a Pina, e Pina la dava alla gente. E un altro grande, che quanto prima sarà santo, è il servo di Dio, come Natuzza è serva di Dio, per il momento saliranno agli onori degli altari, parlo di Padre Vincenzo Idà, che ho conosciuto nel 1952 quando studiavo in seminario, ed era il padre fondatore delle suore dell'evangelizzazione di cui faceva parte mia sorella. Madre Grazia.
4: Eh sì, tua sorella, l'hai citata, non l'ho fatto io, perché conoscevo anche la... Immaginavo la tua reazione, la scomparsa di tua sorella è recentissima, quindi è una ferita aperta che rimane nel tuo cuore, quindi come nel cuore di tante persone che l'hanno conosciuta, perché combinazione, tua sorella era in una struttura conventuale ad Anoia,
3: sì, Anoia inferiore,
4: praticamente
3: sì.
4: A 2 passi da Maropati, centro dove vive e dove lavora il ragioniere Michele Cavallaro, l'editore di Piana TV, con il quale in una occasione siamo riusciti a dialogare in 3 tramite i social, io, tu e lui, e c'era anche un suo collaboratore, e proprio ricordavano, era ancora in vita, ricordavano la figura di tua sorella e di quello che ha fatto la madre padessa per la comunità, perché loro, le suore, si sono sempre impegnate per la Piana di Gioia Tauro, ma in tutto il mondo la loro presenza è storica, sono stati scritti anche libri su di loro, c'è una comunità in fermento e movimento, perché poi quello che è tangibile per tante persone è non è soltanto la preghiera, il messaggio, la testimonianza, ma l'atto concreto, la solidarietà di tutti i giorni, e questo è quello che fa realmente la differenza, fare atti concreti per essere vicini agli ultimi, a tutte le persone che sono in una condizione di fragilità, perché poi la fragilità è evidente, può essere di tutti, tutti siamo fragili e tutti siamo magari forti, ma la fragilità può purtroppo, nel bene e nel male, venire fuori per tutti, e quindi bisogna ricordarsi sempre che c'è qualcuno che ha bisogno al nostro fianco, cercare di aiutarlo come e nelle nostre possibilità. E appunto la tua di famiglia ha sempre fatto questo, l'ha fatto in maniera tangibile, quindi il vostro esempio. Non voglio andarci oltre, anche perché so quanto è vivo questa forte emozione, quindi non voglio che l'emozione ti tradisca troppo, anche perché hai una lunga trasmissione ancora da condurre. Io ti voglio soltanto ringraziare per queste telefonate domenicali, adesso è ancora più forti, più sensazionali, perché c'è la voce di Brian che ti accoglie e lo saluto. Spero presto di sentirlo anche ai microfoni per anche un bel pezzo, lancio con una breve conduzione, perché è davvero energico, carico, è veramente una persona straordinaria. Del resto, se è al tuo fianco da tantissimi anni, vuol dire che un motivo c'è, e quello che è una persona speciale, anche lui Brian, quindi ti supporta. Adesso l'hai promosso telefonista, presto co-conduttore almeno per un
3: sì, per una breve perché
4: ovviamente condurrà in calabrese, perché insomma è la lingua che conosce a parte l'americano. Parlerà
3: sì, perché conosce tutte le canzoni calabresi, perché per quasi 3 anni ho trasmesso Calabria nei nostri cuori, che era tutta musica calabrese. Lui conosce tutte le canzoni calabresi e ti saluta, sta ridendo e ti saluta.
4: Bene, anche perché dovrà esibirsi a cappella magari su canzoni celebri come Ballate, Fiume le schette e Maritate, quindi...
3: Se non ballate buono, no, ma canta non mi so.
4: Quindi sì. Io ti ringrazio per tutte le domeniche, perché è veramente un appuntamento straordinario. Grazie al professor Pino Cinquegrana, che mi ha dato l'opportunità di conoscerti, di conoscere la tua storia, di creare questo ponte, di vivere questo ponte che c'è tra l'italianità che sta insita in Italia, ma soprattutto all'estero, perché siete veramente, lo ripeto convintamente, più italiani voi che noi che siamo da quest'altro lato dell'oceano, quindi avete un grande cuore, una grande passione, una grande italianità, conservate queste nostre tradizioni, la nostra lingua, e un programma come Melodie Italiane veramente è fondamentale, è cruciale, vi fa onore fare parlare e mantenere vivo l'italiano anche negli Stati Uniti d'America, come in tante altre nazioni, perché hai un ascolto mondiale, quindi ti ascoltano da tutte le parti, dall'Australia, dall'Europa, dal Sud America, insomma, anche con la stessa Liliana, con la comunità argentina, italo-argentina, che è numerosissima, anche in Canada, insomma hai un seguito pazzesco, e davvero sei un ponte culturale straordinario, e continua sempre così. Ti aspetto qui in Italia, mi raccomando.
3: Sì, sì. Grazie, carissimo Antonio. Sono io che ringrazio te per l'onore che ci dai di essere con noi ogni domenica. Ti ringrazio di vero cuore. E voglio salutare la professoressa Basile, ancora una volta, l'avevo salutata già prima. E spero, quando tu vorrai, Antonio, la porteremo a Melodie Italiane con molto, molto, molto piacere.
4: Assolutamente sì, quando lei vorrà, tra l'altro hai i tuoi contatti, quindi insomma non c'è altro che attendere, sono tutte persone speciali che tra l'altro ti seguono da anni con estremo piacere, quindi è una trasmissione ricca, viva, che rende viva la melodia italiana e soprattutto la nostra cultura italiana nel mondo, quindi il leone italiano, insomma, sei tu per gli Stati Uniti d'America, e lo sei da tantissimi anni, quindi insomma, mai sei nei libri di storia, quindi hai scritto le pagine importanti, e quindi ci fa davvero onore, siamo onorati di avere un rappresentante così importante della nostra cultura e della nostra civiltà. Ti auguro una buona trasmissione, a te e ai tuoi ospiti, e se tutto vorrà, a domenica prossima.
3: Sì, senz'altro, come no. Grazie a te, tanto sia qui alla tua bella famiglia, ok? E a tutti i nostri amici che conosciamo, i nostri amici comuni. comune. Va bene? Grazie Antonio. Buonasera, buonasera. Ecco, siamo stati in collegamento con l'editore del quotidiano La Prima Pagina, il giornalista e carissimo amico Antonio Nesce da Perugia. E fra qualche minuto saremo in collegamento con il dottor professore Praticò, il quale parlerà naturalmente di medicina. Intanto vi ricordo che siete in ascolto di Melodie Italiane con Attilio Carbone e voglio salutare il dottor Giuseppe Prestia che ci sta seguendo su Facebook. Mi dispiace, non ho potuto prendere tutti i nomi, ma vi ringrazio e vi ricordo che Melodie Italiane viene a voi per cortesia della Pilitalia International, dal suo presidente emerito, il dottor professor Vasco Renestico, e dal settimo presidente, il dottor Saverio Nestico. Ok? Ecco, siamo adesso in collegamento con il dottor professore scienziato Domenico Praticò, docente di medicina presso la Temple University di Philadelphia in Pennsylvania. Buon pomeriggio, dottor Praticò.
5: Buon pomeriggio, Silvio. Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori che ci seguono qui negli Stati Uniti. Buonasera agli amici italiani e buongiorno a quelli che ci seguono dall'Australia. È sempre un grande piacere tornare nel tuo programma radiofonico.
3: Grazie, il piacere e l'onore è tutto nostro, caro professore Praticò. Allora, dottor Praticò, tutti sappiamo che la malattia di Alzheimer si manifesta con problemi di memoria, ma in che modo la malattia danneggia il cervello?
5: Beh, questa è una domanda interessante perché logicamente il problema di memoria che un paziente con la malattia di Alzheimer manifesta è il risultato di un danno che logicamente avviene a livello del cervello e oggi dopo ormai anni di ricerca sappiamo bene nel campo proprio medico-scientifico è stato ben definito quello che è il cambiamento progressivo ma fondamentale che si manifesta nel cervello di un paziente con la malattia di Alzheimer. Come gli ascoltatori sicuramente sapranno, ne abbiamo parlato altre volte in trasmissione, io così voglio semplicemente ricordarli in maniera molto veloce, tutti appunto siamo a conoscenza che quando pensiamo alla malattia di Alzheimer è un disturbo cronico, non è una malattia acuta che avviene come può essere un infarto del miocardio, è qualcosa che insorge molto insidiosamente, lentamente e spesso anzi ci sono dei dati che ci fanno vedere come la parte clinica, il disturbo attilio che tu descrivevi, il problema della memoria è spesso un sintomo che si manifesta dopo un po' di anni che questi danni o il danno al cervello è cominciato, quindi è una malattia lenta, progressiva che colpisce il cervello e ne altera all'inizio quello che diciamo è la funzione, quindi la funzione cognitiva, mnemonica per esempio è quello più importante, ma dalla funzione si passa poi a un danno irreversibile che porta proprio a un danneggiamento. E come abbiamo visto? Abbiamo visto che questi danni però durante la malattia di Alzheimer cominciano in zone ben precise del cervello e poi vanno a colpire delle altre. Però si comincia sempre dal punto di vista proprio della cellula, di quella che è la cellula nervosa, l'unità funzionale. È stato già circa 120 anni fa, 130 anni fa, il dottor Alois Alzheimer, questo psichiatra tedesco, il quale descrisse proprio la prima paziente con la malattia di Alzheimer, una donna di 51 anni, Augusta Dieter, fu portata in ospedale perché a casa i familiari avevano notato dei comportamenti molto strani. la persona non riconosceva i figli, il marito, aveva delle confabulazioni, problemi appunto di riconoscere quello che era familiare. È portata in ospedale, viene ricoverata e ci rimarrà lì purtroppo per tutto il resto della sua vita, vale a dire per altri 2, quasi 3 anni. E il dottor Alzheimer era il suo medico che tutti i giorni proprio scriveva, documentava quello che succedeva dal punto di vista clinico. Una nota interessante è che insieme al dottor Alzheimer c'era anche un italiano, Morosini si chiamava, il quale lavorava con lui all'epoca in questo ospedale tedesco. E quello che il dottor Alzheimer fece, una cosa molto importante, fece un'autopsia, fu il primo a descrivere i cambiamenti o i danni che succedono nel cervello di una persona con la malattia di Alzheimer. E sono due le cose più importanti che già 120 anni fa il dottor Alzheimer scrisse poi in un articolo che fu pubblicato. Il primo elemento importante che lui descrisse fu che c'era proprio una riduzione della massa cerebrale, quindi voleva dire che il tessuto, la quantità di materiale nel cervello era ridotta. Giusto così, per fare un esempio, se si metteva su una bilancia il cervello di questa paziente, invece di pesare un chilo, pesava 700 grammi, quindi c'era una grande perdita di tessuto. Un'altra cosa che però lui notò all'epoca, che è molto importante ricordare anche per gli ascoltatori, notò che c'erano dei depositi, degli accumuli di materiale sia all'interno delle cellule nervose che all'esterno delle cellule nervose. Quindi questo è il danno iniziale che succede nel cervello di un paziente con la malattia di Alzheimer. Il deposito, questa precipitazione di sostanze che sono non solubili. Immaginati come se tu avessi un bicchiere d'acqua in cui metti dello zucchero, del sale, e questo sale non si scioglie e quindi rimane un po' al fondo di questo bicchiere. In questo caso queste sostanze rimanevano al fondo delle cellule, creando una situazione di sofferenza cerebrale. Quindi il danno che succede nel cervello di un malato con la malattia di Alzheimer è proprio questo: produzione eccessiva di materiale proteico, queste proteine, questi aminoacidi, che però rimangono a depositare perché non si riescono a disciogliere. E questi sono quello che poi chiamiamo, e tutti conoscono, le famose placche, che sono formate da una proteina chiamata amiloide, o quelle che sono i grovigli di un'altra proteina, perché sono proprio questi fili di lana ingrovigliati formati dalla proteina tau. Quindi questi sono i danni iniziali, ma è importante sottolineare che questi danni nell'area del nostro cervello, ci sono delle aree colpite molto di più di altre. Per esempio, all'inizio sappiamo che le aree più colpite è una zona che noi chiamiamo ippocampo, è una zona piccola del cervello, proprio all'interno del cervello, che è proprio importante per i processi di memoria e processi di apprendimento. Si chiama proprio ippocampo perché ha proprio la forma di un cavalluccio marino, è una parola greca che sta proprio a descrivere la forma del cavalluccio marino. Questo danno qui dall'ippocampo, una zona molto piccola, grande, un centimetro, se consideriamo che il cervello può essere come dimensioni 15 centimetri, 12 centimetri, questa è proprio molto piccola, come se fosse una piccola noce, le dimensioni di una noce all'interno proprio della parte più centrale del cervello, e dove questi depositi, queste sostanze che non si dissolvono, precipitano e creano questa sofferenza cerebrale, cellulare, che poi però lentamente succede che si propaga questo danno in altre aree più vicine, aree come l'amigdala, le aree della fronteccia cortico-temporale, frontotemporale. Però quello che è importante notare è che non queste sono aree molto importanti che hanno a che fare con la memoria, con il linguaggio, con la capacità di apprendere nuove cose, ma ci sono delle zone del cervello che non vengono colpite per niente, le zone posteriori del cervello, là dove si trova per esempio il cervelletto, sono completamente pulite, non ci sono placche, non ci sono depositi. Quindi questa è ancora una questione che dal punto di vista medico non riusciamo a spiegarci. E cosa succede? Che quando c'è questa sofferenza cellulare, il deposito che si accumula diventa tossico, è come se ci fosse proprio queste proteine tossiche, delle tossine, la cellula muore, ecco cosa succede nel tessuto cellulare, viene perso. Ecco quello che aveva notato Alzheimer, che è la riduzione del tessuto cerebrale.
3: E dottore, che cos'è l'infiammazione del cervello?
5: L'infiammazione del cervello è un processo di protezione all'inizio, è un processo che è importante perché è una risposta che il cervello in questo momento dà con l'infiammazione, come la parola dice, l'infiammazione è come se fosse un fuoco che serve a distruggere elementi esterni che penetrano il cervello, che riescono a superare quella che è una barriera che di solito funziona come filtro e che fa passare solo le cose che sono utili per il cervello, quella che chiamiamo la barriera ematoencefalica. Quando qualcosa riesce a penetrare nel cervello, ecco che scatena questa reazione. Quindi l'infiammazione è una cosa molto importante perché fa parte di un sistema di difesa del cervello contro qualcosa di estraneo. E in questo caso, per esempio, nella malattia di Alzheimer, all'inizio sono questi depositi di materiale proteico di cui parlavo un attimo fa, dell'amiloide e del tau, che diventano elementi di reazione infiammatoria. Ma cosa succede, Attilio? Che l'infiammazione molto spesso, in questo caso chiamata anche neuroinfiammazione, perché è proprio specifica e diversa dall'infiammazione che si ha per esempio a livello periferico, in quanto le cellule che fanno parte di queste reazioni sono completamente diverse, non ci sono i globuli bianchi come normalmente succede in una reazione infiammatoria per esempio della pelle o una reazione infiammatoria del polmone, sono delle cellule che noi chiamiamo microglia, astrociti, sono cellule veramente specializzate che stanno nel cervello, abitano lì e sono un po' come le sentinelle. E quindi cosa succede? Che però spesso questa reazione infiammatoria comincia con buoni propositi, che è quello di pulire, rimuovere questi elementi di danno, questi elementi che possono essere di disturbo per la salute delle cellule nervose, però col tempo, se non riescono a farli fuori questi elementi estranei, diventa un'infiammazione cronica. Quindi l'infiammazione da qualcosa di positivo può lentamente diventare una cosa negativa, diventa di danno alle cellule nervose. Quindi le cellule cerebrali ne soffrono anche perché c'è un'infiammazione cronica a fuoco lento, chiamiamo così, a basso fuoco, che però lentamente può contribuire a un'ulteriore sofferenza delle cellule nervose.
3: E dottore, a questo punto le arrivano i complimenti della giornalista Michela Mortella che ci segue da Napoli.
5: Ah, grazie, un saluto, grazie mille, un caro saluto.
3: Allora, professore, nella malattia di Alzheimer è vero che il cervello, diciamo così, non so se sto usando il termine giusto, è affamato?
5: Attilio, invece usi un termine giusto, in che senso? È un termine figurativo, però veramente hai colpito in pieno il bersaglio, come si suol dire, perché sì, è un organo che nonostante c'è una serie di elementi, di fattori nutritivi, non riesce a utilizzare il cibo. Quindi cosa succede? Ti spiego, ci sono diversi fattori molto importanti, questo è un argomento veramente che mi sta molto a cuore perché ci studiamo anche noi nel mio laboratorio. Cosa succede? Come tu sai, il cervello appunto è un organo, come lo è il cuore, come il fegato, e come si nutre? Si nutre attraverso il sangue, è il sangue che viene pompato dal cuore e che va a raggiungere i vari organi del nostro corpo. Adesso una cosa molto importante del cervello che bisogna tenere presenti è che il cervello per funzionare in maniera normale ha bisogno, per esempio, si nutre soprattutto di zuccheri. Zuccheri è lo zucchero in generale, il glucosio, chiamiamolo così, è il cibo fondamentale. Cosa succede? Che nel tempo, con l'invecchiamento, per esempio, per motivi di natura vascolare, di natura legata proprio ai vasi sanguigni, spesso ci sono malattie dei vasi sanguigni, come l'aterosclerosi, questi spessimenti delle pareti arteriose, e quindi ci possono essere, per esempio, dei restringimenti di questi vasi sanguigni. Ma cosa succede? Succede che la quantità di sangue che arriva al cervello, in questo caso, è minore, quindi c'è una minore quantità di sangue che arriva al cervello, e con la quantità minore di sangue che arriva, arrivano anche meno nutrienti, l'ossigeno e lo zucchero di cui parliamo prima, quindi questo carburante, il glucosio, è più basso. Ma quello che succede a Tilio, e questa è una cosa che appunto studiamo anche noi nel nostro laboratorio, è che anche in condizioni in cui per esempio noi diamo il glucosio, per esempio in una situazione di un esperimento che facciamo nel laboratorio, spesso questo glucosio non riesce ad entrare nelle cellule, perché il glucosio o lo zucchero, per entrare nelle cellule e poi essere mangiato, utilizzato, c'è bisogno di un sistema di trasporto, come se fosse una specie di shadow, un trenino che prende il glucosio dal sangue e lo fa entrare, e quindi la cellula può usarlo. Succede che nella malattia di Alzheimer questo meccanismo di trasporto del glucosio da fuori a dentro non funziona bene, quindi c'è una disfunzione per esempio di quello che è il recettore per il glucosio, che è questo proprio sistema di trasporto. Quindi alla fine cosa succede? Che per meccanismi ancora non completamente chiari il cervello spesso non solo ha una quantità minore di carburante, di cibo, ma quel po' che gli arriva non riesce neanche a utilizzarlo, ecco l'affamato, ecco perché a questo punto le cellule nervose hanno fame, e quindi si traduce in una disfunzione delle cellule. Le cellule non funzionano bene, perché come sai, quando noi siamo affamati, abbiamo bisogno di cibo, noi non funzioniamo bene neanche noi, quindi anche il cervello e le cellule nervose. E uno dei test attivi più importanti che si fanno spesso quando c'è un sospetto di malattia di Alzheimer è un test che si basa proprio sulla capacità di captare e mangiare lo zucchero, e questa tomografia a emissione di positroni, la PET, che si inietta del glucosio nella vena di un paziente, un glucosio che ha un tracciante, e quindi un tracciante radioattivo, e si fanno poi delle fotografie nel cervello, si va a vedere quanto di questo glucosio è entrato nel cervello, nelle cellule nervose, e quanto non entra. E la cosa più importante è che nelle fasi più iniziali della malattia questo risultato ci fa vedere come il glucosio, comparato con un soggetto normale, un paziente che ha una fase iniziale di malattia, non riesce a prendere questo glucosio. Quindi è proprio vero, il cervello è affamato, non riesce a nutrirsi bene, il che comporta una disfunzione, e la disfunzione col tempo, con i mesi, con gli anni, può portare alla morte delle cellule cerebrali.
3: E allora, dottore, che ruolo ha la ridotta capacità del cervello di ripulirsi?
5: È un ruolo molto importante, Attilio. Questa è un'area di ricerca nuova che stiamo scoprendo veramente negli ultimi anni. La capacità del cervello di pulirsi cosa vuol dire? Anche questo è un simbolismo, perché ci fa pensare a quello che è la pulitura, per esempio, di una camera, di una stanza, di un oggetto. Cosa succede? Normalmente il cervello, come altri organi naturali, non è solo il cervello, ma il cervello in questo caso è l'organo di cui noi ci interessiamo, le cellule nervose hanno un'attività in cui per esempio producono delle proteine, hanno un'attività, e durante la loro vita ogni cellula, in questo caso la cellula nervosa, produce anche degli elementi di rifiuto, spazzatura, chiamiamola così, spazzatura cerebrale. Questa spazzatura cerebrale deve essere eliminata, non può rimanere dentro la cellula. Ha due strade: può seguire la strada di quella che è la digestione, e ci sono delle piccole strutture all'interno della cellula nervosa che digeriscono questi materiali di rifiuto, di scarto, però quando sono troppi questo sistema di digestivo non funziona bene. Ma anche quello che succede è che con l'età questo sistema di digestione non funziona bene. Quindi cosa succede? Succede che normalmente una cellula nervosa è in grado di ripulirsi digerendo questo materiale, oppure un altro meccanismo nuovo che abbiamo scoperto è quello di eliminarlo attraverso il liquido cerebrospinale, che è un sistema di vasi sanguigni diverse dalle arterie e dalle vene. È un sistema linfatico, chiamiamolo anche glinfatico nel cervello, in cui questo liquido cerebrospinale viene continuamente prodotto e funziona da trappola per queste materie di scarto, lo prende e quindi lo può fare portare fuori dal cervello attraverso la barriera ematoencefalica e quindi viene eliminato nella vena cava e quindi viene eliminato nelle urine. Cosa succede? Succede che questo sistema di trasporto attraverso il sistema linfatico, con l'età, con l'avanzare dell'età, spesso non funziona bene, non funziona correttamente, quindi si vede che col tempo porta a un accumulo in molte di queste proteine di scarto, questa spazzatura. Quindi, per rispondere alla tua domanda, è importantissima la capacità del cervello di pulirsi. Ma una cosa molto importante, Attilio, ci tengo questo anche per gli ascoltatori, che abbiamo scoperto che questo sistema di pulitura ha proprio dei tempi ben precisi nel cervello e succede durante le ore in cui dormiamo. Quindi questa è una cosa molto interessante, lo trovo veramente interessante, perché spesso ci domandiamo qual è il motivo per cui dormiamo. Ancora oggi ci sono molte discussioni per capire il significato del sonno. E quello che abbiamo scoperto da un anno a questa parte è che durante il sonno ci sono questi meccanismi di pulitura del cervello, il sistema linfatico e del sistema

0: evitare o prevenire completamente la malattia di Alzheimer.
1: Grazie dottore, e allora per finire, per favore, un pensiero finale sull'argomento.
0: Un pensiero finale per gli ascoltatori, spero prima di tutto di essere stato chiaro in questa conversazione. Le domande che mi hai fatto sono veramente molto, molto interessanti. Quello che vorrei dire è che quando pensiamo alla malattia di Alzheimer e alla parte clinica, è vero, è la memoria, però quello che dobbiamo ricordarci è che quella parte clinica, il disturbo di memoria, compare spesso 2-3 anni dopo che questo danno di cui abbiamo parlato oggi durante la trasmissione è già iniziato. Perché cosa vuol dire? Vuol dire che è importante che fare qualcosa prima che cominci il danno vero e proprio, o quantomeno nelle fasi più iniziali, e quindi per far sì che si possa seguire quello che è, ne abbiamo discusso un'altra volta, la salute del nostro cervello, far sì che si possa, ci possiamo veramente prendere delle direzioni, degli accorgimenti importantissimi. E li ripeto brevemente come conclusione di questo mio intervento, ricordando a tutti che non è mai troppo presto, non è mai troppo tardi prendersi cura di noi stessi. Perché prendendosi cura di fattori che possono essere legati alla salute vascolare, come un diabete mellito, o la pressione arteriosa, una dieta, seguire una dieta mediterranea, fare un esercizio fisico regolare, un'attività cerebrale regolare, socializzazione, e tutto questo sono elementi importantissimi che ognuno di noi, a qualsiasi età, dovrebbe seguire, il che potrebbe veramente rallentare e garantire una salute del cervello, che è la maniera migliore per poter far fronte al rischio che tutti noi corriamo di sviluppare un declino cognitivo o la malattia di Alzheimer.
1: Dottor Prateco, io la ringrazio davvero cuore, come ogni domenica, per questo suo interessantissimo collegamento, molto informativo, e spero che tutti seguiamo i suoi consigli. E noi ci sentiremo domenica prossima allo stesso orario. Intanto grazie e buona serata.
0: Grazie a te Attilio per avermi ospitato, grazie agli ascoltatori per avermi ascoltato, spero di essere stato chiaro, come sempre un piacere, buon proseguimento di trasmissione, alla prossima.
1: Grazie dottor Prateco. Ecco, siamo stati in collegamento con lo scienziato, dottor professore Domenico Prateco, docente di medicina presso la Temple University di Philadelphia in Pennsylvania. A questo punto, prima di ascoltare la rubrica del dottor Massimo Martire, voglio mandare un saluto al carissimo amico Franco Matina di Palme, in provincia di Reggio Calabria. E come dico sempre, se vi trovate nei paraggi di Palme, fate una visitina al suo ristorante La Collina, e oltre alle squisitissime pietanze gusterete anche il bellissimo panorama che si gode da lassù, dal Monte Sant'Elia. Si vede la Sicilia da Ganzirri fino a Taormina, quindi di sera è veramente un paradiso vedere. E voglio mandare un saluto anche alla signora Grace Cocci, che ci segue da Adelaide, Sud Australia, la cugina Giusy Alvaro,
2: tutta la musica presa,
1: che ci segue da Sant'Eufemia, da Spromonte.
3: Cari amici di Radio WGBB, ben trovati in una nuova puntata di Melodie Italiane. Sono Massimo Martire e come ogni domenica desidero ringraziare Attilio Carbone per l'ospitalità e per la passione con cui porta nelle case degli italiani d'America e degli amanti della nostra cultura la grande musica italiana, conosciuta e apprezzata in tutto il mondo. Iniziamo il nostro viaggio musicale oggi con tre brani che hanno lasciato il segno importante nella storia della canzone d'autore italiana. Sto parlando di Elisa, che lei ci riserva una splendida interpretazione di Almeno tu nell'universo, uno dei brani più amati della musica italiana. La canzone fu scritta da Bruno Lauzi e Maurizio Fabrizio e venne resa celebre da Mia Martini, che la presentò al Festival di Sanremo del 1989 ottenendo il premio della critica. La versione di Elisa ha saputo rendere omaggio all'originale con grande sensibilità e rispetto, facendo conoscere il brano anche alle nuove generazioni. Questa canzone era stata scritta molti anni

Anni prima del Festival di Sanremo, ma rimase nel cassetto per diverso tempo prima di trovare in Mia Martini l'interprete ideale. Oggi è considerata uno dei capolavori assoluti della musica italiana. E allora ascoltiamo la voce di Elisa con Almeno Tu nell'universo.

Proseguiamo con la prossima canzone, che è Extraterrestre di Eugenio Finardi, pubblicata nel 1978 all'interno dell'album Blitz. Questa canzone è diventata uno dei simboli della musica italiana degli anni 70. Dietro il riferimento agli extraterrestri si nasconde in realtà il desiderio di evasione da una realtà percepita come soffocante e deludente. Il celebre ritornello Extraterrestre e Portami Via è entrato nell'immaginario collettivo e continua a essere cantato da generazioni diverse. Tra l'altro, proprio in questi giorni, insomma, si è tornato a parlare degli extraterrestri. E allora, se l'umanità è davvero pronta a ricevere un messaggio da una civiltà aliena, da questa domanda c'è naturalmente una risposta da parte di scienziati. L'International Academy of Astronautics, organizzazione che riunisce oltre 1000 scienziati provenienti da 97 paesi, ha pubblicato una serie di raccomandazioni ufficiali che spiegano cosa fare nel caso in cui venga rilevato un segnale riconducibile a una civiltà extraterrestre. Tra le indicazioni contenute nel documento, una particolare ha attirato l'attenzione del pubblico: se gli alieni dovessero contattare la Terra, nessuno dovrebbe rispondere immediatamente, come si fa oggi con i call center che ti chiamano a casa praticamente in ogni ora del giorno. Allora, c'è anche una curiosità legata però a questa canzone di Finardi, che ha sempre spiegato che il brano non parla realmente di UFO o alieni, ma rappresenta il bisogno umano di cercare un'alternativa, un luogo ideale dove ritrovare libertà e autenticità. Non so se ce l'avete voi o se è un luogo segreto. Comunque, pensateci. Intanto ascoltiamo questa bella canzone di Eugenio Finardi, Extraterrestre.

C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui era importante. E si esercitava continuamente per sviluppare quel talento latente che è nascosto tra le pieghe della mente. E la notte sdraiato sul letto guardando le stelle, dalla finestra nel tetto con un messaggio voleva prendere contatto.

suo messaggio fu ricevuto, in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole, ma nell'aria un buon sapore. E terra da esplorare, e dopo la terra e il mare, un pianeta intero con cui giocare. E lentamente la consapevolezza, mista ad una dolce sicurezza,

ma dopo un po' di tempo la sua sicurezza comincia a dare segni di incertezza, si sente crescere dentro l'amarezza, perché adesso che il suo scopo è stato realizzato si sente ancora vuoto, si accorge che in lui niente è cambiato, che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate dalla solitudine amplificata. E adesso passa la vita a cercare ancora di comunicare con qualcuno

Da una bella canzone a un'altra, il momento di Francesco De Gregori con La Donna Cannone. Eh sì, concludiamo questa nostra selezione musicale con questo pezzo di un grande cantautore. Pubblicato nel 1983 nell'album La Donna Cannone, la canzone racconta una storia d'amore e libertà attraverso la figura simbolica di una donna del circo che sceglie di seguire il proprio destino. Il testo, ricco di immagini evocative, è considerato uno dei più belli mai scritti da De Gregori e continua a emozionare il pubblico a distanza di decenni. C'è una curiosità: molti hanno cercato di individuare una storia reale dietro il brano, ma De Gregori ha sempre preferito lasciare spazio all'interpretazione personale degli ascoltatori, contribuendo così al fascino e al mistero della canzone che adesso ci ascoltiamo tutti insieme.

butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. E in faccia ai maligni e ai superbi il mio nome scintillerà. E dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del cannone una canzone.

così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, e tutta sola verso il cielo nero e nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì, altri giurarono e spergiurarono che non erano mai stati lì. E con le mani, amore, per le mani ti prenderò, e senza dire parole nel mio cuore ti porterò, e non avrò paura se non sarò bella come vuoi tu.

0: Siamo arrivati al termine di questa nuova puntata di Melodie Italiane, un grazie di cuore a tutti voi che ci avete seguito da Long Island, da New York e da ogni parte del mondo attraverso le frequenze e i canali di Radio WGBB. Un ringraziamento speciale ancora una volta ad Attilio Carbone per la sua cortese ospitalità e per il prezioso lavoro che svolge nella diffusione della cultura e della musica italiana. Da Massimo Martire è tutto, vi auguro una splendida settimana, vi do appuntamento domenica prossima con una nuova selezione di grandi canzoni italiane, nuove storie e tante emozioni da condividere insieme. A risentirci e buona domenica a tutti.
1: Grazie dottore Massimo Martire per questa sua bellissima rubrica ogni domenica, e ancora una volta la ringrazio perché mercoledì scorso per la sesta volta sono stato ospite della sua bellissima trasmissione Notizie Oggi del canale Italia. E adesso tanti tanti auguri di buon compleanno vanno attraverso i microfoni di Melodie Italiane della WGBB al mio carissimo nipote Dante, il quale martedì compirà gli anni. Carissimo Dante, tanti tanti auguri da parte dei nonni, da parte di mamma e papà e dai tuoi fratelli Francesco e Giancarlo, e tanti tanti auguri anche dai cuginetti Olivia, Melania e Gianluca e da tutti gli altri cuginetti, James, Giuliana, Anthony, insomma tutti i cuginetti e i tuoi amici. E per te abbiamo scelto un bellissimo brano che porta per titolo 100 di questi giorni, ma noi naturalmente ti auguriamo 100 e più di questi giorni. Speriamo presto di vedere un altro dottore nella famiglia Carbone. E adesso ascoltiamo 100 di questi giorni.

0: Tanti auguri carissimo Dante anche da parte di tutti gli zii, zia Pina, zia Ester e da tutti gli zii dell'Italia, zia Mela, zio Vincenzo, zio Momma, insomma tutti zii e cugini. Happy birthday to you, dear Dante. We love you very much and we are very proud of you. E adesso abbiamo in linea, come ogni domenica, il dottor professore Pasquale Nestico, cardiologo di Filadelfia e presidente emerito di Philatelia International e fondatore di Philatelia International. Buon pomeriggio, dottor Nestico.
1: Pure a voi, Attilio, come state?
0: Bene, bene, grazie, dottore. La famiglia tutte
1: Bene.
0: bene?
1: Tutto bene, sì, bene, bene. Complimenti per il bellissimo programma. Ho avuto il piacere di ascoltare Roberto, dottor Tenedini, una bellissima persona. Quindi abbiamo iniziato un percorso importante perché alla città di Lodi noi ci sentiamo molto vicini perché io ho avuto l'onore di visitarla, di visitare Sant'Angelo Lodigiano, che è provincia di Lodi, dove è nata Santa Gabrini, almeno in 3 occasioni. Quindi ho avuto modo, con una delegazione americana, di visitare la sua casa, la sua storia, molto bello. Quindi Roberto Tenedini, grande amico pure di Caro Pesce, che saluto con affetto, è il presidente e il fondatore del Chapter di Milano. Quindi faranno delle cose importanti. Ho ascoltato anche Mina Capucci, grande leader, sempre un grande piacere parlare, ascoltarla perché ha una fa delle cose, fanno delle cose molto, ma molto importanti. Quindi si sono collegate, come lei ha spiegato bene, per il Heroes Award e quindi abbiamo potuto gustarci un po' anche la persona che loro hanno presentato, il dottor Antonio Scassera, un grande archivista specializzato soprattutto del patrimonio etnografico del Molise. Quindi tante belle cose stanno facendo lì da Mina, complimenti. Ci vedremo con lei il 28 se con l'aiuto della Divina Provvidenza.
0: Il 28 luglio, sì, l'ha detto. E anche noi l'abbiamo ascoltato tutte e due con molto, molta attenzione e molto piacere. Allora, dottor Nestico, oggi le faccio una domanda che non gliel'ho fatta mai. Spero che sia la domanda giusta. Lei per tutta la vita ha curato il cuore fisico della gente, vero? I battiti, le arterie. Ma dopo anni che ascolta i calabresi al telefono e melodie italiane, che raccontano nostalgia, solitudine, amore per la terra lontana. Secondo lei, qual è la malattia del cuore che la medicina non vede sul monitor? Quella che guarisce solo con una voce amica, quella è la sua, all'altra parte del telefono.
1: È una domanda bellissima questa, un po' strana,
0: È
1: voglio
0: un
1: dire,
0: po'
1: ma
0: strano, ma non l'ho fatta mai, dottore.
1: quindi essenzialmente se c'è differenza tra il sistema cardiovascolare di un calabrese paragonandolo a quello degli altri e quindi dopo una vita che sta parlando mia moglie e mi sta disturbando un po' perché sento la sua voce. Sì, non mi sembra che ci siano delle differenze, almeno non ci sono ricerche che io sappia che possono mettere al confronto il sistema cardiovascolare dei calabresi con le altre parti del mondo. La dieta mediterranea, lo studio sulla dieta mediterranea si avvicina un po' a questo perché i calabresi in generale usano la dieta mediterranea, infatti la Calabria è stato uno dei, con Nicotera è stato uno dei luoghi più importanti dove appunto si sono concentrati i grandi studiosi americani come Anso Keys e sua moglie, che hanno fatto il famoso studio delle sette nazioni, e quindi mettendo anche nel mezzo l'Italia. Ecco, probabilmente paragonandola al nord, i calabresi forse dovrebbero vivere più a lungo, perché hanno una vita più sana, forse una vita meno stressata, non lo so, quindi tante cose si usano fatte dalla campagna, dal proprio orticello, e quindi solo che, voglio dire, quando poi arrivano negli Stati Uniti anche i calabresi si adeguano un po' alla dieta del momento, alla dieta del luogo dove loro vanno, quindi quanti calabresi per esempio non hanno seguito la dieta americana, e quindi alle volte anche dimenticandosi quella mediterranea, quella calabrese. A casa mia no, a casa mia abbiamo sempre portato avanti la cucina calabrese, quindi mia moglie l'ho fatto da sempre, ma anche io mi coinvolgo soprattutto a fare la spesa, essere certi che si comprano cose importanti, cose biologiche e così dicendo. Ma le ricerche dimostrano che quando vediamo persone che vengono da altre parti del mondo, poi si adeguano all'ambiente dove vivono, i problemi ci possono essere. Per esempio i problemi cardiovascolari si può dire che sono molto di meno nel Giappone, per esempio, nella Grecia, nella Spagna, nella Francia, nell'Italia, in Calabria, in Sicilia. Poi quando arrivano qua si adeguano alla dieta nostra, che dieta delle civiltà sviluppate, e si crea un sacco di problemi. E quindi poi il calabrese, generalmente parlando, porta anche una certa eredità, anche se le malattie cardiovascolari, a dire la verità, la parte genetica può essere al massimo il 10%, ma al massimo 15%, quindi è tutta dovuta a ciò che facciamo noi. Quindi, ma anche quando si hanno delle risposte ai problemi cardiovascolari, come per esempio il bypass. Il bypass non è che dura per l'eternità, non dura perché ritorniamo sempre a fare lo stesso stile di vita. Tanti alla presa sono stati pazienti miei, purtroppo non hanno avuto il coraggio di cambiare. Ricordo vivamente un mio carissimo amico che ha avuto, se ricordo bene, 5-6 bypass, e quindi ha continuato a fare le stesse cose di prima. La cosa peggiore che tu puoi fare dopo un intervento così importante e così costoso poi è non aver imparato niente dalla vita. Si chiama bypass perché noi bypassiamo un problema. Quindi c'è un leone alla 18esima strada, non andiamo alla 19esima, lo bypassiamo, sto usando adesso una parola combinazione italiano e americano, però il leone è sempre lì, il lupo è sempre lì in agguato. E quindi dopo il bypass bisogna, e dopo che in realtà ci sono, bisogna guardarsi, perché le evidenze dimostrano che il ritorno del problema potrebbe essere fino al 50% dopo 10 anni. Anzi, a dire la verità, dopo un anno il 5-10% ritorna con gli stessi problemi di prima, dopo 5 anni il 20% ritorna, e dopo 10 anni il 40%, 50% ritorno. Io devo essere, non voglio vantarmi, ma i miei pazienti hanno fatto relativamente bene, perché io sono stato molto aggressivo, molto severo con loro, dicendo sempre con le buone maniere, tranne che questo paziente con 5 bypass ha continuato a fare la stessa vita di sempre, ha continuato a fumare. E io ricordo quante volte io lo spiavo dalla finestra della mia clinica, perché diceva che non fumava, ma io sentivo l'odore. Non è che c'era da sbagliarsi, sentivo l'odore, ma lui non negava. E io dicevo alla mia manager, alle mie infermiere, guardatelo dalla finestra, guardiamolo insieme, vediamo se fuma. Appena uscivo fuori dal parking lot, subito accendevo una sigaretta. E questo è stato forse l'unico dei pazienti che dopo tanti anni tutti e 5 bypass si sono chiusi. E quindi non è soltanto il fatto che venendo dall'Italia o dalle altre parti del mondo noi acquisiamo delle cattive abitudini, ma poi non riusciamo nemmeno a cambiarle, perché non è mai troppo tardi e c'è sempre posto per fare meglio. Contemporaneamente ho avuto una marea di pazienti che hanno avuto un infarto. Io ho un paziente che ancora vive, 92 anni, è stato il mio primo paziente che ha subito l'infarto. Io parlo del 1985, quindi 15 e 26 sono 41 anni fa. Quindi questo paziente oggi 92enne aveva 47 anni, se non erro, 47 anni, 46 anni. E quindi 46-47 anni, adesso vive, vegeto, cammina, si gestisce, ha una mente brillante, perché ha fatto tutte le cose giuste, tutte. Ha smesso di fumare, non ha mai perso una visita in clinica, e quindi ha mantenuto sempre un peso ideale, ha evitato tutti i rischi possibili e immaginabili. Io ricordo un paziente che ha avuto un infarto cerebrale, un ictus, alla Hahnemann University, e io vi parlo forse di 40 anni fa, e nessuno voleva scommettere $10 per la sua vita, perché era moribondo. Eppure con l'aiuto della Divina Provvidenza ero riuscito a lasciare l'ospedale e ancora vive. Ancora vive. Ricordo che io avevo al terzo piano, noi avevamo la terapia fisica, dove venivano i pazienti a fare ginnastica. Dopo tanti anni poi ho dovuto mettere altre cose al terzo piano della clinica, e non mancava mai a venire a fare la terapia fisica, a venire a fare l'esercizio, perché l'esercizio è estremamente importante per con l'età. Quindi questo paziente ha vissuto e vive ancora moltissimi anni. Ecco, quindi non è soltanto portare con sé le buone abitudini, ma a volte portiamo con noi le cattive abitudini, che si aggiungono poi a quelle locali, soprattutto la dieta, quindi il peso, e con tutto ciò che viene con l'obesità, la ipertensione, il colesterolo elevato, il diabete. È veramente un peccato, Attilio, perché basta seguire con ordine le raccomandazioni. Io non penso che una persona che non fuma, si controlla la ipertensione, mantiene un peso ideale, fa esercizi come deve, non penso che questa persona sia più infelice di un'altra persona che dice tanto mi sento bene, io faccio quello che voglio, perché devo fare sacrifici oggi, perché smettere di fumare è un grande sacrificio, non è facile. E io ho avuto tanti pazienti che con la buona volontà siamo riusciti a farlo smettere, tranne che un paziente, lo ricordo vivamente, avevo nemmeno 45 anni, un ingegnere meccanico, un grande suonatore di chitarra, e ricordo vivamente quando per l'ennesima volta gli chiesi di smettere di fumare, descrivendo le modalità come si può fare, si può smettere come cold turkey, così all'improvviso, oppure si può smettere come quello che noi chiamiamo warm chicken, lentamente, piano piano. questo paziente ha avuto, ed era anche un amico, ha avuto l'audacia di dirmi: dottore, se tu mi punti la mitragliatrice io non smetto di fumare. A quel punto ho alzato le mani e ho detto: va bene, la tua la vita, abbiamo fatto tutto il possibile per farti smettere di fumare. La storia vuole che dopo nemmeno un anno si è presentato alla mia clinica per la sua solita visita ogni 6 mesi, 2 volte all'anno, e dice che da parecchie settimane aveva questa tosse secca, non ha avuto l'infezione, non ha avuto bronchite, non ha avuto un virus, nessuna famiglia era malata per poter pensare a una forma di virus, infezione virale e così via per la tosse. Era una tosse secca. Quando io sento un paziente che fuma e che è una tosse nuova da un paio di settimane, quella a me mi preoccupa molto e dovrebbe preoccupare tutti. Il fatto sta che l'ho mandato all'ospedale subito a farsi i raggi, e questo paziente aveva una macchia nei polmoni. Aveva una macchia ai polmoni, la biopsia fatta dopo pochi giorni ha dimostrato che aveva quello che noi chiamiamo squamous cell carcinoma dei polmoni, che è un cancro. E immaginate cosa ha fatto questo paziente alla visita, quando io gli ho detto la diagnosi, ovviamente l'ho visto preoccupato. Ha fatto quello che io non riuscivo a smettere nemmeno con la mitragliatrice, gli ha detto lui. Ha smesso di fumare. Lo sapete perché ha smesso di fumare? Perché sapeva che ormai era troppo tardi, sapeva ormai che non aveva altra scelta. Perché quando un fumatore non vuole smettere, non lo vuole smettere perché lui pensa che non sarò io ad avere quei problemi. Quindi quando invece ha avuto la notizia che aveva il cancro ai polmoni, ha smesso così come un miracolo. Purtroppo è morto dopo un anno. E quindi queste sono le cose che i calabresi, i campani, quelli del Lazio, i pugliesi, quando vanno lontano dalla propria terra, devono cercare di seguire le cose più belle dell'una, della terra che lascia e anche della terra che trova. Ecco, è quello che ho cercato di fare io. Perché l'età non si misura cronologicamente, si misura geneticamente, si misura fisiologicamente parlando. Ci sono pazienti che hanno 80 anni, che sono 80 anni e sembrano di 60, perché hanno fatto una vita giusta, quindi hanno fatto una vita giusta, non soltanto il cibo, quindi la dieta, non soltanto il peso, non soltanto eliminare i rischi, evitare lo stress, dormire bene, ecco, è importante quello. Quindi dormire bene, perché il sonno accorcia la vita, ti aumenta la longevità se tu dormi bene. E quanti pazienti dicono: no, io dormo 5 ore, per me sono, va bene. Sì, vanno bene oggi per te, ma a lungo andare farà danni, perché durante il sonno il nostro sistema si ripara. È come la mia clinica, dove durante la notte io non posso vedere pazienti, devo pulirla per essere pronta per il prossimo giorno. Ma durante la notte noi puliamo noi stessi, non soltanto puliamo, ma ricostruiamo quello che magari si è consumato, per esempio i muscoli, la sintesi dei muscoli avviene, la riparazione avviene durante la notte in particolare. Quindi ecco perché non soltanto dobbiamo dormire bene, ma anche mangiare bene, perché senza tu puoi essere il più bravo, capace di pulire la mia clinica del mondo, ma se non hai gli attrezzi giusti non riesci a pulire niente. Gli attrezzi giusti sono le attività fisiche, è la dieta che noi mangiamo. Dobbiamo dare al nostro sistema la calce, il cemento, la terra, per poter costruire, se no non costruisci niente. E quindi soprattutto con l'età, carissimo figlio, soprattutto con l'età, noi siamo, noi invecchiamo, realmente si invecchia. I nostri sistemi si invecchiano. La nostra mitocondria, che sarebbe proprio dove si costruisce l'energia per poter andare avanti nella vita, per poter far funzionare il cuore, il cervello, il fegato, i reni e così via. La mitocondria invecchia e non si rinnova. È come sono dei stabilimenti che costruiscono cemento, cemento. Se uno stabilimento si invecchia e non riesce a produrre più cemento, come fa a costruire le case? Devono rinnovarsi, devono costruirsi nuovi stabilimenti, ricostruire questo stabilimento che c'è nuovo. Abbiamo bisogno di pezzi importanti, come per esempio sono le proteine. Le proteine sono importanti soprattutto per gli anziani. E quindi adesso c'è stato uno studio di recente dove ha dimostrato che il digiuno intermittente, che è così popolare oggi nel mondo, cose che sto facendo io da anni, 16-8, mangi 8 ore e non mangi per 16 ore, oppure 6-18 e così via dicendo. Queste ultime ricerche hanno dimostrato che non bisogna fare tutto un mazzo dell'erba, bisogna cercare di individuare, perché i pazienti anziani con l'andare dell'età, magari noi abbiamo bisogno di mangiare forse 3 pasti al giorno e non uno e non due. Il famoso digiuno intermittente non ti può dare la possibilità di mangiare più di 2 volte al giorno, perché ti mangi ogni 3 ore. Se io faccio 8 ore mangio e 16 ore no, mangio a mezzogiorno e poi la cena, non devo saltare il breakfast, la colazione. Ecco, gli studi recenti hanno dimostrato che con l'età, dopo i 65 anni, noi, il nostro sistema invecchiando, come la mitocondria, che sarebbe proprio lo stabilimento che fa l'energia, si invecchia, non riusciamo a rinnovarci, abbiamo bisogno più di nutrimenti, abbiamo bisogno più di proteine, di carboidrati, di fibre, di minerali, di vitamine e così via dicendo. E quindi sembra che l'evidenza adesso ultime dimostrano che lo sapevamo già da tempo, a dire la verità, però col digiuno intermittente si è un po' eliminata la colazione. Invece sembra che la colazione sia una cosa importante da non saltare, e soprattutto con l'età, di mangiare roba di sostanza con le proteine. E quindi noi, per esempio, se un giovane ha bisogno di 0,8 grammi di proteine per chilogrammo, quindi se un 70 kg, una persona ventenne che pesa 70 kg potrebbe aver bisogno di 60 grammi di proteine, invece un anziano 80 anni, un ottantenne, alla sua età, Attilio, lei avrebbe bisogno forse di 1,2 grammi di proteine per chilogrammo. Quindi se uno pesa 70 kg, moltiplicato per 1,2, 7 per 2, 14, 7 per 8, 92. 7 per 2, 14, 7 per 82 grammi. E quindi come fa a mangiare tu 82 grammi in un pasto solo? È impossibile. Ricordiamoci che solo un uovo ha al massimo 6 grammi di proteine, anche se sono proteine essenziali, hanno tutti gli aminoacidi necessari, sono le proteine più importanti di tutto ciò che i cibi che tengono la proteina. Se ne mangi 2 sono 12, quindi dovresti mangiare almeno 25-30 per pranzo. Ecco perché poi bisogna aggiungere non soltanto l'uovo, ma anche un po' di formaggio, possibilmente il yogurt, possibilmente le noci, perché anche le noci hanno tante proteine, sempre senza esagerare. Ci sono anche il pane integrale che non soltanto ha le fibre e tante altre cose buone, ma anche una fetta di pane potrebbe avere forse 3 o 4 grammi di proteine. Ecco dove adesso è importante, per esempio, la gallina, il petto della gallina, il tacchino, e loro hanno sicuramente un 20 grammi di proteine, quindi già se uno piglia un uovo 2 e abbina tutte le altre cose, ogni pranzo che fa, mattina, mezzogiorno e sera, dovrebbe raggiungere almeno 25-30 proteine. Ecco come si mantiene la massa muscolare, ecco come si evitano le cadute e quindi le fratture e anche la riduzione della longevità e soprattutto della qualità della vita.
0: Dottore, noi abbiamo mantenuto sempre la dieta calabrese a casa mia, quindi sono a questo punto perché ho mangiato sempre bene.
1: Complimenti a Francesca che ha cucinato,
0: sì, immagino. Cucina tutti i giorni.
1: Perciò.
0: Allora, dottore, è veramente stata una domanda proprio strana che ho fatto, che non l'avevo fatta mai, però aveva ragione mio nonno che sempre diceva: per il cuore ci vogliono due medicine, la sua, dottore, quella della scienza, e la nostra, quella della voce calabrese. E grazie a lei che ce le dà tutte e due. So, quindi grazie, dottor Nestico, da parte di tutti noi.
1: Speriamo che ci siamo spiegati, come diciamo sempre.
0: Benissimo, benissimo, come sempre, dottore, non c'è dubbio. Va bene, sì. Allora è ora di chiudere. Tanti ossequi alla famiglia e noi ci sentiremo domenica prossima alla stessa ora, ok, dottore?
1: Buona
0: serata, grazie, grazie.
1: Ecco,
0: siamo stati in collegamento con il dottor professore Pasquale Nestico, cardiologo di Filadelfia, presidente emerito di Filitalia International e fondatore della stessa Filitalia International. E abbiamo qualche minuto, vorrei mandare un saluto ai signori Stefano e Stella Favorito di Oceanside, agli amici, e un saluto anche alla mia cugina Giusy Alvaro, che ancora continua dal principio del programma a seguirci su Facebook. Grazie ai nostri illustri ospiti di oggi e con l'augurio che questo programma sia stato di vostro gradimento, qui Attilio Carbone, che vi ringrazia per il vostro gentile ascolto e vi dà appuntamento a domenica prossima, quando ancora una volta dai microfoni della WGBB 1240 AM e 95.9 FM porterò a voi un'altra edizione di Melodie Italiane. Grazie, buonasera, buongiorno, buonanotte dovunque vi troviate.